0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Il polpaccio nella mia vita non è determinante. Ne posso benissimo fare a meno. Quando m'è caduto, non me ne sono neanche accorto.

C'era lì anche un mendicante, senza gambe e senza braccia. Non lo cagava nessuno.

è un testicolo per la riproduzione. Ah. Vabbè, vorrà dire che non farò sport. Però mi vengono bene le parole crociate.

letto dentro come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare.

già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato, e di terra ne ha avuto abbastanza, non di vele di prua, perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo, quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia, e anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade e di croce riconquista Granada, con chitarre gitane e flamenco

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. Lavo veliche torri in cristallo, già più alte del cielo, fanno subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo.

Radio Galileo, una radio, tante città.

non riesco a vivere malamente, mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa di

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni,

0: Alexia!
1: Grazie!

te ne importa assai di me e io mi accoro assai per te. Te sto appresso e tu? Ma che guardi? Dove perdi tu? Che butti il cuore un po' di qua, un po' di là? A che pensi? A te te importa assai di me, che m'addoloro assai per te. Sai, so storie vere solo quelle in dove toppa il cuore e sbatte l'ali e tu mi pari matta e scordarella. Che sei bella, Roma, perché tu sei bella ancora. Mettemo caso ci si rinnamora. Che sei bella, Roma, perché tu sei bella ancora, per far soffrire, per far sentire che cielo ci sta in cielo a Roma, nel cielo acceso rosso, fuoco d'oro rosso, cuore d'oro rosso, questa Roma mia. Te ne importa assai di noi cresciuti sotto l'occhi tuoi, con la pioggia e il sole, per i prati con le scarpe nuove e sotto i cornicioni e l'angioloni e i papi tristi e i papi buoni, moni, e le fioriste, i cascherini e facce toste. E metti pure che eravamo ragazzini.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

paese, poi dopo fai presto. Per l'auto al parcheggio c'è un povero Cristo. Trapassa la piazza, in bocca al viale, finché non incontri una rampa di scale. 300 gradini e arrivi al mio nulla, mi vedi trascino una mente che sballa. Un sorso di mare, una lama di sole, per l'ultima spiaggia

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

poco viaggiare, il viaggiare degli altri, scavalcare un crash elettrico.

0: Colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
1: Ringo, Ringo.
0: Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
1: Ringo.
0: Sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputa fuoco indemoniata.
1: Ringo.
0: E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.

0: se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
1: Ringo!
0: Nel West la gente adesso dice che la mia mano fu veloce, che superò quel pistolero. Ma se passate al cimitero, nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27ª festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello Stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
4: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello Stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
3: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e in definitiva oltre, ma la scommessa di lungo periodo che sfida i paradigmi della finanza alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: La premessa è stata una IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario di maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte, insomma in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
3: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie, a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione della compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiarapoggio, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro, John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in Paul Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic, dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
3: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura intera messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Tra poco, su Radio Galileo, l'autobus, condotto da Emanuele Bellicci.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Ecco l'autobus, ecco l'autobus, ci siamo, sì. Sempre con un filo di voce, vabbè. Buongiorno, buongiorno di nuovo. Questa è Radio Galileo, Emanuele Bellicci con voi fino a mezzogiorno questa mattina, con tante cosine, avremo un po' di cosine, che ci sarà la musica, ci saranno gli ospiti, le interviste questa mattina. Ecco, l'ho detto, le cosine ci sono, quindi fermi tutti fino a mezzogiorno, perché saremo insieme ovviamente anche con molta molta musica. Sabato 13 giugno 2026, 164esimo giorno dell'anno, 24esima settimana alla fine del 2026, mancano 201 giorni. E oggi è Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa Cattolica. Sant'Antonio è protettore di orfani, prigionieri, naufraghi, donne incinte, donne sterili, bambini, malati, vetrai e reclute. Quindi insomma Sant'Antonio da Padova, ce ne fa tante. Quindi auguri Antonio, ovviamente tutti Antonio, Antonia, e ovviamente buona giornata, no? Bene, l'accade oggi, era il 13 giugno di 1713 anni fa, era l'anno 313, attenzione, 303, senza il 1000, l'editto di Milano. Quindi immaginate voi quanto tempo è passato, mamma mia, sono passati 1713 anni dall'editto di Milano.

Sempre il 13 giugno del 1983, primo veicolo a lasciare il sistema solare, 43 anni fa, pensate, la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquistò un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali, oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole. Nel 1983 divenne il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. 43 anni fa, tutto questo. Settanta anni fa, era 1956, al Real Madrid, la Coppa dei Campioni. Sono passati 70 anni esatti.

0: nostro autobus in arrivo, bella novità, abbiamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Su Radio Galileo, l'autobus.

Comuni Immortali di Achille Lauro, che è stato all'Olimpico, 60.000 persone, e anche l'abbraccio con Antonello Venditti, che ha voluto fortemente come ospite. Quindi benissimo per Achille Lauro, e la sua musica ovviamente. Questa è Radio Galileo, le 9:33 minuti, insieme con il nostro appuntamento dell'autobus del sabato, che è partito ormai piano piano, però noi partiamo sempre con molta calma, assolutamente senza nessun tipo di problema. Adesso in arrivo anche la canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, alle 9.40 su Radio Galileo, adesso anche il nuovo di Sal da Vinci. Poesia.

E questo era Saldavici con poesia, la baciatina, questo sicuramente ci porterà un po' di freschezza per l'estate 2026. Adesso Levante e Sei tu.

0: Questo era Summer Funk di Francesco Gabbani, il suo ultimo disco. Oggi è il compleanno anche di Michele Zarrillo, è nato il 13 giugno del 57 e compie 69 anni. E noi ascoltiamo allora un grande successo di Michele Zarrillo, una canzone secondo me stupenda. Era il Sanremo del 1994, già da big, Zarrillo ci canta 5 giorni.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

Gli auguri a Michele Zarrillo, oggi compie 69 anni e abbiamo ascoltato questo suo grande successo, 5 giorni. Questa è Radio Galileo con l'autobus del sabato insieme...

0: E questo era Jovanotti con Alfa e Buon Vento su Radio Galileo e il loro ultimo singolo.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera me.
2: Radio Galileo, informazione e musica.
3: Informazione e musica.
2: Il tuo mix ideale.

0: buona domenica.
1: Nuovo di Saif, buona domenica su Radio Galileo, sono le 10 e allora adesso abbiamo anche i consigli ovviamente e il GR delle 10, giusto? Sì, vai.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test in

0: Adesso esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Sismano in festa, l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Questo era anche il nuovo di Dolce Nera, si chiama Epopea su Radio Galileo, proprio fresco fresco, in questo sabato 13 di giugno alle 10:09, perché noi siamo sempre precisi, con Emanuele Bellicci, ovviamente l'autobus.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

End of Silence di Silvia Salemi su Radio Galileo. C'è una novità invece, Elena Delia, e adesso la canzone che ascoltiamo di Elena Delia è Non è mica fantasia, e fa un po' rima pure.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Tommaso Paradiso e i Romantici dall'ultimo festival di Sanremo. Ovviamente Tommaso Paradiso ancora non è uscito con un altro singolo, comunque è rimasto con i Romantici, va bene. E noi torniamo però indietro nel tempo, quanti anni sono passati. L'album era Ok Italia di Edoardo Bennato, ma questa è Tu vuoi l'America.

0: Tu vuoi l'America di Edoardo Bennato su Radio Galileo e il finale è Forever. Forever, eccolo. Allora, voglio salutare Gianni Chinesi che è qui con noi un attimo, passò a salutarci. Buongiorno Gianni.
1: Buongiorno, oggi faccio come il postino di Maria.
0: Sì, e poi c'è anche...
2: Io voglio dormire, no?
0: Anche Savino, anche Savino.
1: È arrivato anche Savino.
0: Vabbè, Savino però, vabbè, si sa che arrivava a quest'ora.
2: Faccio le ore piccole.
0: Sì, faccio le ore piccole.
1: Savino, sei caduto dentro, in Ternano come si dice, dentro la bagnarola del profumo.
2: In piazza, sì, bel buon profumo.
0: In piazza?
2: Che fatto? È internazionale, per profumo, si può dire?
0: No, beh, perché Tom,
2: no,
0: il problema c'è.
1: Jerry, ciao.
0: Tom. Parlate sul microfono, perché sennò parlate tra di voi.
2: È di Tom, sì. E il cognome è di un'automobile.
0: Ecco.
2: Di un'utilitaria.
0: Ecco. L'utilitaria.
2: Sì.
0: Vabbè.
2: La fragranza è orchidea nera.
0: Ah, addirittura.
2: In inglese.
0: Ah, orchidea nera, sì. Vabbè.
2: No, se mi dici elegante, perché c'ho un battesimo.
0: Ah, vero, c'è il battesimo stasera.
2: Zona San Gemini.
1: Si erano dimenticati di fartelo?
2: No, io.
0: Sembra un po' uguale. Bisognerebbe farglielo come dico io, battesimo.
2: Black and White, oppure Man in Black, come Will Smith.
1: È elegante. Sì, quasi elegante.
0: Elegante.
1: Quasi come.
2: Non stare uomo.
1: Ci stanno.
0: È eleganza.
1: Va bene. Allora, aspetta un attimo, perché io saluto, lascio.
0: Bene,
1: ti lascio qui tutta la postazione, fai il bravo.
0: Sì, tanto anche lui adesso va dall'altra parte.
2: Sì. Ma io fino a stasera no.
1: No, io fino a stasera non ci rimango, vado via subito, quindi saluto tutti e ci sentiamo domani mattina alle 9.
0: Bene, mi raccomando, ciao, con Gianni alle 9 domattina, quindi il buongiorno domenicale di Gianni questo, vero?
2: Sì.
0: Come si chiama? Va bene. Ora che lecca, ragazzi.
2: Non è che è Navacciolo, dai. Non è che è Navacciolo.
0: Ciao Gianni, ciao.
2: Ciao. Ma ci sono
0: bene,
2: degli ospiti dopo.
0: Caro Nicolò, tra poco avremo degli ospiti, quindi sì, arriverà Riccardo, penso tra poco, no? C'è Kelin, quindi siamo quasi pronti per fare tutto, insomma, va bene? Tu alle ore 13.
2: Dopo il GR,
0: sì. Alle 13.
2: Sì.
0: 13 e 10, via.
2: Sì, fino alle 20.
0: Senti, seguite qualche partita dei mondiali.
2: Ho scommesso i mondiali tramite le profezie.
0: Le profezie, sì.
2: Perché siccome su TikTok,
0: sì.
2: Questi social, se tu vedi un video, poi a random ne arrivano altri, o dello stesso utente, oppure anche di altri influencer o pseudo influencer.
0: Sì.
2: Quindi c'è un signore che lui ha fatto questa. Ogni anno dice chi vince il mondiale. Questo signore ci indovina sempre, ma io non ho dato retta a lui. Ho scommesso un'altra nazione,
0: ecco qua.
2: E quindi lui, questo signore, dà sempre queste profezie, pronostici, secondo lui che vince il mondiale, la possibile squadra, nazione, e lui ha detto l'Olanda. Però io ho scommesso un'altra nazione, perché ho dato retta alle profezie dei Simpson.
0: Addirittura
2: i Simpson,
0: sì,
2: ci prendono sempre.
0: Quindi va bene.
2: Quindi c'è un giocatore che ha vinto tutto, tranne il mondiale. Quindi se non lo vince quest'anno non lo vincerà più, perché da giocatore poi smette. Fra 4 anni il mondiale lo giocherà, anche perché 46 anni un po'.
0: Quindi che hai scommesso?
2: Se entra nello staff tecnico magari pure avresti
0: che hai scommesso?
2: C'è un giocatore
0: Anzi può dire
2: che non ha vinto mai.
0: Anzi può dire, vabbè.
2: Non conosci CR?
0: CR7 chi? Mamma mia, non ha vinto mai?
2: No, ha vinto tutto tranne quello.
0: Hai ragione. Va bene, e vedremo.
2: Sì, come la Neni, ha ragione.
0: Sono iniziati adesso i mondiali, no? Quindi, insomma, no?
2: Sì, da giovedì Messico
0: ha battuto il Sudafrica.
2: Sì, molte polemiche, perché l'arbitro che non parla inglese ha un po' improvvisato, poi la Rai che ha tagliato il pezzo di Shakira.
0: Che è proprio la grande, no? Vai, tutte cose.
2: Però...
0: Vabbè, ci può sta.
2: In piazza c'è un evento, una manifestazione in piazza.
0: Che c'è oggi?
2: Dell'Ampi.
0: Associazione Nazionale Partigiani. Sì, oggi era, no? Sembrava domani, va bene. Allora,
2: sì, c'è una replica domani.
0: Ci fermiamo per i consigli, poi c'è l'aranciata di Fra.
2: È buona,
0: Quintana.
2: La vuoi? Vuole prepararlo lui. Ci pensa lui.
0: Su Radio Galileo, il nostro autobus alle 13:10 circa. Nicolò Savino con voi nel pomeriggio. Ciao Nicolò.
3: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
4: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Questa canzone di Vasco Rossi, come sempre, introduce il nostro appuntamento del sabato, no, caro Riccardo Cecchellini? Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e ben trovato anche tu. Ci siamo trovati, ci siamo ritrovati, Ci ritroviamo ogni sabato qui. La febbre del sabato sera, ma è mattina, però è uguale.
0: Vabbè, siamo un po' più tranquilli, no? Più sobri.
1: Spostiamo tutte le febbri. Allora, volevo dire due cose. Sì. Due cosettine così.
0: Perché oggi dobbiamo ascoltare una cosa carina.
1: Lo so, una cosa carina che la dico dopo, dico due cose velocemente. Ho letto una cosa che mi ha. Purtroppo ci vanno sempre di mezzo gli anziani. Mentre venivo qui, ho dato una sbirciata alle locandine. Da buon giornalista, mi ricordo sempre di guardare le notizie. Noi eravamo quelli che battevamo il marciapiede, si diceva, che cercavamo le notizie, le verificavamo e poi le davamo. Oggi non si verificano più le notizie, si danno spesso cavolate. Purtroppo questo è il mondo nuovo, un mondo che non è tanto bello fatto così, specialmente nel mondo dell'informazione. Allora, io volevo dire una cosa. Ho visto che tre anziani sono stati aggrediti e picchiati, ho visto qui a Terni, dunque è una cosa che mi lascia... Poi chi l'ha picchiato, picchiati, però l'ha picchiati comunque un extracomunitario, l'ha picchiati. Purtroppo questo avviene sempre più spesso, è sempre... ho rischiato pure io per portare a spasso il cane di trovarmi qualcuno addosso, e meno male che io ho fatto finta al cane mio, che è buonissimo, che era un cane terribile, ho detto attenzione, questo è un cagnaccio, questo è un cane che mangia, e allora invece non è vero, è un pastore australiano, il più buon cane che esiste. E allora dico questo, la sicurezza, caro presidente, so come Gabber, io ho avuto la fortuna di conoscere una persona che si chiama Giorgio Gabber a Milano, e dico, caro presidente, bisogna che tu, presidente, tutto l'arco di destra, sinistra, sai, gli ideali che avevo io quando andavo all'università non esistono più, zero, azzerati, ma pensi alle persone per bene, che sono tante, bisogna pensare alle persone per bene prima, poi i delinquenti poi, ma prima le persone per bene. Perché l'Italia è un po' stanchina, io pure sono un po' stanchino sinceramente, siamo tutti un po' stanchini di vedere delinquenti che hanno fatto, questa è successa una cosa poco tempo fa, ci siamo trovati qui noi, che una rapina qui al Superconti, e c'era una nostra collaboratrice che stava lì col coltello, dunque una rapina a mano armata, che se lo facevo io mi davano l'ergastolo lì e mi portavano a Sabbione, e quello il pomeriggio stava di nuovo in giro. Capito? Diciamo giudici, siate giudicanti, ma giudicate bene, non fate queste cavolate, chi sbaglia deve pagare. E anche nelle scuole io voglio dire un'altra cosa, quando io andavo a scuola, se prendevo una nota io avevo paura di tornare a casa, perché mio padre mi avrebbe punito, non che mi picchiava, però mi avrebbe punito per quello che avevo preso. Oggi i genitori vanno a picchiare i professori. E poi l'ultima cosa la dico ai preti. Io ho frequentato l'oratorio, ho fatto pure il chierichetto, non mi vergogno di dire, ho fatto anche il chierichetto. Allora, la religione cristiana va difesa. Non si può portare nell'oratorio a parlare di Ramadan e di cose che a me personalmente non me ne frega niente, sono cose loro e benissimo così. Però la nostra identità va difesa. Racconto un piccolo fatto e poi lasciamo stare questa storia. Una mia amica qualche anno fa è andata in Egitto con una gita. Egitto? Dunque lo stiamo parlando, l'Egitto è più sicuro dell'Italia adesso. E andavano alle piramidi, a un certo punto scendono dal pullman e la guida ha detto le donne da quella parte e gli uomini da questa parte. Questa mia amica ha chiesto, ma scusa, stiamo tutti insieme, come le donne da una parte? Dice, funziona così, ma da noi non funziona così. Sapete qual è stata la risposta? Qui state nel nostro paese e comandiamo noi. Allora io sto nel mio paese e comando io. Allora se viene qui uno che non rispetta le regole italiane, lo manderei a calci in culo a nuoto nei loro paesi d'origine. A calci in culo a nuoto ce lo manderei. Lo manderei in Tunisia dove non c'è la guerra. Lo manderei in Egitto dove non c'è la guerra. Lo manderei in Algeria e affini e collaterali dove non c'è la guerra. Se viene, rispetta le leggi e lavora, benvenuto. Se viene e rompe bip. Bip. Non è benvenuto. Non è benvenuto, ma bisogna dirle queste cose, bisogna avere il coraggio di dirle, se no siamo degli ipocriti. Poi andiamo in giro e abbiamo paura la sera di uscire pure in centro, perché tutti abbiamo paura, però, oddio mio, ho pure le giustificazioni, ma quel poveraccio non è stato integrato. Ragazzi, quando noi siamo andati emigrati in America, ci tenevano 40 giorni a Ellis Island, ci lavavano con le pompe, poi arrivava uno la mattina e diceva servono 30 fabbri a, che ne so, a New York, e le prendeva 30, servono 30 falegnami lì, così funzionava. E non davano 35 euro al giorno, che poi se ne mangiano molto spesso cooperative, e lasciamo stare tutte le chiese, vabbè, fine del discorso, apre e chiude. E poi i preti devono difendere la religione cattolica e noi dobbiamo difendere la nostra identità, per cui antenati miei hanno combattuto sul Carso e sono stati feriti. Io mi ricordo mio bisnonno mi faceva vedere il proiettile che gli era infilato nella gamba, ancora ce l'aveva nell'osso perché non erano riusciti a toglierlo. Chiusa la parentesi, direbbe Totò. Vediamo una cosa che invece facciamo oggi, una cosa frivola, siamo frivoli, e manderò un'intervista che ho fatto io a Vasco Rossi tanto tempo fa. Io quando ero girovago, io ho girato tanto, poi Emanuele lo sa, sono stato prima all'Unione Sarda in Sardegna, Radio della Sardegna, Gazzetta del Sud in Calabria, ho fatto Domenica in Raffaella Carrà a Roma, al giorno come inviato ho fatto la guerra della Jugoslavia, ne ho fatte tante di cose.
0: Parliamo della Calabria.
1: Però parliamo della Calabria, torniamo indietro nel tempo.
0: Già.
1: Feci una bella intervista che andò anche nella Radio Calabria, credo che sia, che parta proprio così.
0: Sì, con uno stacco della radio.
1: Della radio. Fu presa anche dalla radio, la feci per il giornale, a Vasco Rossi, dove ci siamo ritrovati io e lui a cena e mangiavamo, eravamo io e lui soli. Se sentirete dei rumori di forchette, di coltelli, perché noi mentre stavamo chiacchierando mangiavamo pure. Poi la prossima volta vi manderò un'altra intervista che in quei periodi lì feci a Lucio Dalla e giocai a pallone con loro, con Lucio Dalla e gli Stadio Curreri, c'era ancora anche il chitarrista che poi se ne andò, insomma, il chitarrista, no? Storico degli stadi. Ricky Portera,
0: per ricordare il nome. Certo.
1: Detto questo, io non dico più niente, facciamo parlare Vasco, che è meglio di me, è più bravo di me e riempie gli stadi e continua a riempire gli stadi, dunque vuol dire che se uno c'ha una bravura dietro le spalle continua a riempire gli stadi anche in un mondo in cui le canzoni durano 3 secondi e poi spariscono.
0: La cosa bella di questa intervista è che la parte iniziale, la canzone iniziale, qual è?
1: Cosa succede in città? Ragazzi, dico solo una cosa che mi disse mio nonno quando andai all'università. Questa è la cosa che mio nonno mi disse. E mi disse: Ricca, tu devi fare una cosa grande. Quando mi iscrissi all'università, dico: no, mio nonno era un ufficiale dell'esercito di Venezia. Lui era: che devo fare, nonno? Dimmelo, studiare, laurearmi presto, farò tutto questo, realizzarmi nella vita, cercare la mia strada. No, Ricca, devi fare una cosa più grande. Ah no, dimmela, essere una persona per bene. Vorrei che le famiglie italiane tornassero a dire questo. E se un figlio non viene bene, gli dai un calcio in culo, non succede niente.
0: Lo sai,
1: io
0: che
1: l'ho preso qualcuno e non sono né niente, c'è nessun problema.
0: Lo sai, va che bene? C'è un amico che ha fatto un libro, Sauro Pellerucci, che saluto.
1: Salutiamolo.
0: Che si chiama proprio Il mondo delle persone per bene.
1: Esatto. Quello che vorrei dire, no?
0: Va bene. Allora, l'intervista di Riccardo Cecchelin a Vasco Rossi, che anno era, abbiamo detto?
1: Mi pare 84, stiamo in quegli anni lì. Anni
0: bene,
1: 80, anni
0: bene.
1: Felici.
0: Ancora prima, tra l'altro, del famoso concerto.
1: Prima del concerto che poi fece
0: l'87.
1: E poi io l'ho ritrovato, bene. Vasco, e l'ho rincontrato, questa è una chicca. Nel 2006, quando venne qui, andai nel backstage e mi sono rincontrato con lui, ricordando i vecchi tempi.
0: Ascoltiamo
1: Vasco.
0: Sì, vai.
2: Radio Centro Calabria presenta, a cura di Riccardo Cecchelin, intervista a Vasco Rossi.

0: era questo.
1: Il pubblico, siccome siamo in Calabria, ovviamente il nostro è un giornale calabrese regionale, l'impatto che ha avuto col pubblico calabrese. Ah, ma io l'impatto l'avevo già avuto un po' 2 anni fa, che fissi un concerto a Reggio Calabria. Sì, ma questo nuovo, diciamo, con tutto l'impianto nuovo, diciamo, Vasco Rossi diverso quest'anno. Sì, Vasco Rossi che ho conosciuto e che ho sentito prima.
2: Questo nuovo l'ho trovato molto caldo. Caldo. E conosco i cartoni anche già, quelle nuove. Quindi, per pubblico, poi quest'anno è proprio il mio pubblico, capisci, che segue i concerti, no? L'anno scorso c'erano anche molti curiosi che venivano per vedere un po' l'animale, capito? Invece quest'anno veniva proprio per godersi, capito, la musica e il concerto.
1: Ecco, il Vasco Rossi ha detto una parola, ha detto animale, mettiamo fra virgolette, cioè animale da spettacolo in questo senso qua. Cioè il Vasco Rossi della vita spericolata adesso, oggi. Quanto c'è del Vasco Rossi della vita spericolata adesso, diciamo, in questo tour 85?
2: Beh, cioè, vita spericolata è sempre stata una canzone, capito?
1: Sì, vabbè, adesso un'immagine che è venuta
2: fuori. Un sogno, capisci? E voglio vita spericolata, l'ho sempre voluta, ancora la voglio, capisci? La faccio ancora in fondo, perché non faccio la vita, capito, da ragioniere, cioè non ho la vita regolare, continuo a fare una vita un po' così, però in fondo è sempre un sogno, la vita spericolata rimane. Quest'anno siamo molto organizzati, c'è una grande organizzazione, sì, perché per fare concerti a questi livelli ormai bisogna fare concerti a livello almeno degli stranieri che vengono in Italia, che vengono, che cioè, se no ci massacrano proprio, già con la TV si massacrano, ci mettono un po' sempre, capito, in una situazione, cioè si è sempre, capito, quelli di provincia, insomma, almeno, capito, dal punto di vista del vivo gli facciamo vedere che possiamo fare.
1: Anche gli italiani
2: a questo livello, esatto.
1: Qual è la canzone a cui sei più affezionato? O non c'è una canzone?
2: Beh, ci sono tante, cioè credo che siamo solo noi, comunque sia quella a cui sono più affezionato, quella che la cosiddetta ciambella è venuta con lui.
1: Vasco Rossi e l'Italia di oggi, cioè tu hai dato sempre un messaggio, cioè nelle tue canzoni, la canzone un messaggio semplice, ma in realtà un messaggio vivo, perché tocca la gente, per questo tu hai avuto successo, perché nelle tue parole semplici, in certi momenti, sono quelle vere, quelle che la gente di oggi sente.

0: Ma scorsi in America, come sarebbe secondo te? Come sarebbe stato?
1: Sarebbe stato uno sballo, anche perché pensa, tu immagina un inno come siamo solo noi, capito? In America, in americano, no? Per gli americani, sarebbe stato una bomba, io quest'anno sarei miliardario e altro che Michael Jackson.
0: Ma ti sarebbe piaciuto stare in vivere in America o stare in America oppure no, preferisci?
1: Ma magari avrei preferito nascere in America a questo punto, perché in effetti la questione che faccio in Italia, sai, cioè in Italia si può solo giocare a fare le rockstar, non puoi farlo sul serio, perché non è...
0: Secondo te chi c'è a un certo livello italiano? I cantautori italiani che magari, secondo te?
1: Ce ne sono, cioè di vari generi, però ce ne sono.
0: Uno in particolare?
1: Uno in particolare non posso, altrimenti dopo tutti gli altri. Quindi ti dico, Oscar Rossi, così non c'è problema.

0: andiamo solo. Che andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.
1: Senti, dopo questo tour 85 che finirà credo alla fine di settembre, no? Che cos'hai in programma? Qualche altro disco oppure ti vuoi riposare un po'?
2: No, dopo voglio riposarmi un po', ho bisogno proprio di riposarmi in tutti i sensi, anche come testo, come di riflettere un attimo, cioè, perché in effetti, cioè, sono arrivato più da un punto dove volevo arrivare, sono arrivato proprio in tutti i sensi, anche come discorsi, anche come canzoni, sono arrivato, è stato proprio
1: un crescendo. Una scala, un crescendo.
2: Quindi a questo punto credo che sia il momento che io devo, cioè devo un attimo un pochetto pensare, fermarmi un attimo e pensare, anche perché in effetti non ho più avuto tempo di fare canzoni, invece con tutto questo che dico.
1: Cantautori italiani, qualcuno ha provato a fare colonne sonore? Prendiamo adesso un esempio, Angelo Branduardi, così. A te cosa va in mente di fare colonne sonore?
2: Mi piacerebbe moltissimo. Mi hanno proposto di fare dei film, cioè, però è uno delle più tagliate. Ma cioè, una cosa no, farei molto, perché se uno dei miei bisogni, perché però io ho un hobby solo, il cinema.
1: Senti una cosa, chiunque quando comincia si ispira a qualcuno, diciamo, ha un suo leader, un
2: no, più che altro quando comincia ha dentro, cioè, parecchi modelli.
1: Modelli, esatto. Qual è stato il modello? Modello
2: tuo. Io a livello di italiani ho ascoltato tutti i cantautori, per cui sono tutti cantautori i miei modelli, cioè in particolare Battisti e Bennato un po', anche se quelli che preferisco sono dei Gregori, invece quelli stranieri, cioè il Jagger, tipo due Springsteen.
1: Una cosa, diciamo, per chiudere questa intervista, se chiudiamo con una frase alla Vasco Rossi. Così non ti dico niente, così la dici tu qui davanti,
2: cioè,
1: faccio chiudere a te.
2: Che momento,
1: ti viene in mente niente?
2: L'ultimo respiro.

0: intervista a Vasco Rossi di Riccardo Cecchelin.
1: Bei ricordi, mi ha fatto tornare giovane.
0: Adesso
1: giovane,
0: ci fermiamo giovane. Subito perché abbiamo i consigli e
1: per gli acquisti.
0: Sì, i consigli GR, poi parleremo di scuola con due nostre ospiti.
1: Scuola.
0: Quindi
1: scuola,
0: fermi là, non scuola. Vi muovete, arriviamo.
1: Non vi muovete perché c'è la scuola.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
2: Torni sempre al tuo paese!
4: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa e in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. tardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, ha accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide. Alle 20 al Forum l'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
7: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
6: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Galileo, informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: 11:15 minuti su Radio Galileo, il nostro appuntamento con l'autobus del sabato e la nostra rubrica con Riccardo Cecchellin. Cosa succede in città, no Riccardo? Quindi,
1: In città succedono tante cose, alcune brutte come abbiamo detto, ma anche belle,
0: sì,
1: come questa,
0: esatto,
1: cosa parleremo,
0: esatto,
1: adesso. Dunque, ci sono cose, fortunatamente ci sono anche belle cose.
0: È vero,
1: sono quelle
0: è vero,
1: che ci salvano.
0: Parliamo di scuola, io vado a salutare la responsabile Erasmus del Casa Grande di Terni, Eleonora Contini, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E poi un grande ritorno, io sono veramente contento di avere qua Viviana Altamura, già assessore del Comune di Terni, comunque professoressa.
1: E con un
0: Viviana
1: bel
0: Altamura.
1: Sorriso, c'erano tutte e due un bel sorriso.
2: Grazie,
1: il sorriso è la cosa più bella del mondo.
0: Che bello riaverti qua, Viviana, dopo un po' di tempo.
2: Grazie,
0: stiamo Manuel, insieme.
2: È sempre bello essere in redazione da voi.
0: E tu che fai sempre tante cose, però, quello è vero.
2: Diciamo, cambia la veste, ma le cose che faccio sono sempre tante. Uno quando è così di carattere non si ferma.
1: No, non puoi tornare indietro.
2: Vero.
0: Oh, e noi parliamo, Eleonora, questa mattina del Tech Skills Forum, giusto?
2: Esatto, corretto.
0: Ciao in inglese. Del Cairo, perché avevi fatto la trasferta, giusto?
2: Esatto.
0: Raccontaci.
2: Adesso praticamente dal 2 al 7 giugno siamo stati selezionati come unica scuola in Umbria da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per partecipare a questo evento innovativo, no? Che mette un po' insieme l'istruzione tecnica e professionale sia di tutto il Mediterraneo, e quindi per andare con i nostri studenti, 4 studenti dell'alberghiero, a portare le nostre buone pratiche. Devo dire che i ragazzi se la sono cavata egregiamente, abbiamo ricevuto anche nel contesto poi della fiera che è stata organizzata all'interno dell'evento anche i complimenti diretti del ministro Valditara, e quindi credo che partecipare ad eventi di questa levatura in un contesto internazionale insieme a 25 nazioni addirittura e studenti e docenti di tutto il mondo ci abbia reso davvero onore. Credo che quindi il nostro istituto, che già da tempo ha intrapreso una sorta di internazionalizzazione, no? Perché noi organizziamo già percorsi Erasmus, percorsi di mobilità per i nostri studenti, con questo evento abbia raggiunto davvero il top. Quindi
0: era presente anche ovviamente il ministro egiziano, no? Leggo Mohamed Abdel Latif.
1: Bravo, come leggi, bravo, se riesci a leggere.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Bravo, gli amici egiziani. Se sbaglio la pronuncia,
2: il ministro addirittura, appunto, il ministro egiziano si è fermato al nostro stand, e chiaramente, dato che noi portavamo come buone pratiche, no, la realizzazione da parte degli studenti dell'alberghiero della pasta fatta a casa, quindi ci ha fatto tantissime domande. Cioè, inizialmente lui pensava che noi stessimo facendo della pizza, quindi ci ha chiesto: ma questa è la pizza? Allora il ministro Valditara gli ha detto: ma no, questa si tratta di pasta. Quindi noi facevamo il ciriole alla ternana e i gnocchetti di pane. Quindi poi
0: la colle scivolata.
2: Esatto. Beh, devo dire che vedere i miei studenti che traducevano, insomma, il real life in inglese a due ministri, insomma, alla presenza di personaggi di alto livello, devo dire è stata personalmente una
1: bella
2: grandissima
1: soddisfazione
2: personale. Sì.
1: Ma credo per tutti, per Terni sia stata una soddisfazione, e per ecco, uno, come si dice una volta, lodi, e andiamo anche più lontano, Milano che è ancora più di lodi.
2: Assolutamente, anche perché poi c'era tutto un sistema, diciamo, tecnologico, no, per documentare gli eventi in questi 5 giorni, e ogni tanto il nostro nome Terni emergeva in primo piano sugli schermi che venivano guardati da,
1: certo,
2: non so, 2000 persone. Comunque Istituto Casa Grande Cesi Terni, insomma, no, è stata
1: una bella visibilità, una bella cosa per Terni, assolutamente sì.
2: Anche per altre scuole d'Italia che chiaramente ci chiedevano, non so,
1: sì,
2: c'erano altri istituti, ma soltanto un altro istituto alberghiero in realtà, il Bontalenti di Firenze, pure tutte scuole molto titolate, esatto,
1: di
2: molte scuole titolate di Milano, di Marsala, di Ancona, diciamo, no, ognuno di loro con le loro peculiarità, però poi si sono create anche proprio delle buone pratiche, si sono creati dei legami anche tra noi come docenti, quindi abbiamo già in mente di portare avanti in futuro, no, altre attività.
0: Ci avete preso gusto, diciamo.
2: Esatto.
0: No?
1: Ma vogliamo dire una cosa la dobbiamo dire. Allora, l'unica, e sottolineo unica, e risottolineo?
0: Unica.
1: Bravo. Unica nazione che ha avuto la sua cucina nella sua interezza bene dell'umanità è l'Italia, l'Italia, cioè non c'è Francia che tenga con le sue sescandole,
0: Italia con la GL, no? L'Italia,
1: lasciamo stare tutta sta roba qua. L'Italia è l'unica nazione che ha avuto la sua cucina nella sua interezza, che è un bene dell'umanità.
0: Già.
1: E allora noi questa cosa dobbiamo averla, e io sono contento che Casagrande è poi uno che rappresenta proprio questa cosa qui.
2: Certo.
1: Ci ho mangiato a Casagrande.
2: Beh, penso che sono in pochi.
1: So che ho assaggiato le cose. Mi sa che c'eri pure tu quella volta quando abbiamo.
0: Sì, una volta sì, una volta sì.
1: Una volta con Desiderio, con Edoardo.
0: Esatto.
1: Ho visto delle cose e poi l'abbiamo parlato anche per radio, abbiamo fatto dei collegamenti anche radiofonici da lì direttamente da Casagrande. È stata una bella cosa. Bravi comunque.
2: Grazie. E poi devo dire che il nostro stand era gettonatissimo anche poi da tutti gli italiani, perché chiaramente l'altra nostra specialità era il caffè. Quindi
0: bene.
2: Avevamo la ragazza, diciamo, di Sala Bar, che chiaramente, quindi chiunque passava, ma un caffè. Fai un caffè di qua e di là. Quindi era una cosa, si era creata proprio veramente
1: queste cose,
2: clima.
1: Diciamo che qui noi siamo il top del top, non c'è nazionale che possa stare al nostro pari, noi siamo proprio al massimo. Io ho girato tantissimo perché ho fatto l'inviato, dunque ho girato il mondo, però come si mangia in Italia, quando tornavo in Italia, Duceriole alla Ternana e i gnocchetti alla colle scipolana, è tutta quella roba che sentivo, e l'hot dog, lascia per. Racconto solo una cosa a voi che siete, vado a New York e mi portano, sono stato un anno a New York come corrispondente, affiancavo Sacchielli, che è un altro del giorno, mi portano, dice andiamo al ristorante italiano, allora già la cosa che mi ha scombussolato quando stavo lì, mi porta al 36° piano d'un grattacielo, cioè il ristorante lassù
0: col panorama,
1: cioè, noi siamo abituati, sì, col panorama bellissimo, però non siamo abituati ad andare al 36° piano d'un grattacielo. Arrivo, allora fa questo, allora abbiamo la pasta, tipo la pasta al forno. Oddio, pasta al forno, dico sai che? Io prendo la pasta al forno, provo, arriva, ti giuro, questa non me la scorderà, c'ho le foto a casa, l'ho fotografata perché era una cosa, mi ha portato una cosa che sarà stata alta mezzo metro, con tutti i fiori sopra, petali dei fiori. Io ho guardato, ho chiamato il cameriere e ho detto scusi, ma questa che è? Come che è? Questa è la pasta al forno all'italiana. Io sono italiano. con tutto rispetto, mamma non me l'ha fatta mai la pasta al forno così. Ci voleva per tagliare, qui mi ci vuole una sega a nastro per tagliare questa cosa qui, per tagliare questa pasta qui. Dico poi soprattutto nella domanda delle domande, sai, io sono abituato a fare domande, ma i fiori che ci devo fare? Si mangiano con la pasta. Dico vabbè, guardi, la porti via, mi porti in hot dog che faccio prima, invece ho mangiato hot dog. Per far capire quello che vuol dire la cucina italiana.
0: Senti Leonora, ma tu eri sola, nel senso, come docente?
2: Sì,
0: sola soletta. Ti sei portata il professor Boccia, no?
2: Allora, il professor Boccia, io sarei stata onoratissima se...
1: Però non c'era.
2: No, purtroppo c'era una organizzazione molto stretta, cioè ogni delegazione doveva essere composta da un solo docente accompagnatore e da quattro ragazzi. Chiaramente, essendo tutte le attività svolte in inglese e quant'altro, poi magari probabilmente, no, per il discorso, no, che noi abbiamo fatto sempre in mobilità, sì, sono andata io, però devo dire che il professor Boccia mi ha dato una grandissima mano, anche perché voi non sapete, ma per organizzare la spedizione di tutte, di tutto il materiale,
1: portarsi tutta la roba, anche tutto quanto,
2: abbiamo finito di chiudere le scatole poi con l'aiuto dei presenti di notte, perché lì quello che entra deve ritornare nello stesso identico peso,
0: modo,
2: quindi
0: certo.
2: E le derrate alimentari abbiamo dovuto comprare poi sul luogo, perché alcuni, diciamo, prodotti
3: non erano trasportabili,
2: esatto, quindi sicuramente questo è un successo che nasce però da un lavoro di squadra, perché chiaramente la professionalità dei ragazzi si crea ogni giorno con i loro docenti nei laboratori e quant'altro, poi chiaramente con i docenti di lingua, ma devo dire poi soprattutto anche per tutte le opportunità di mobilità che i nostri ragazzi, erano ragazzi del quinto che adesso poi sosterranno l'esame di maturità,
3: avranno,
2: no?
3: Molto da raccontare ai presidenti di commissione, diciamo.
0: Certo.
3: Io sottolineerei
4: due cose, ecco, Emanuele, se
0: dimmi,
4: posso
0: pure
4: permettermi.
0: Assolutamente sì.
4: La prima è un grandissimo ringraziamento alla nostra dirigente scolastica Marina Marini, lo dicevamo prima, ecco, a telecamere spenti, a microfono spenti.
1: La saluto anch'io adesso,
4: perché davvero da quando è arrivata nella nostra scuola, dal punto di vista della internazionalità, siamo cresciuti tantissimo. I progetti Erasmus, anche grazie alle docenti come Eleonora che si dedicano con passione, siamo riusciti ad arrivare davvero in mete che neanche pensavamo all'inizio in cui abbiamo intrapreso questo percorso. E soprattutto io sottolineo, l'unica scuola in Umbria, l'unica scuola professionale, un istituto alberghiero. Questo va a sottolineare la valenza dei percorsi professionali e di come molte volte invece vengono considerati una scelta di serie B per i nostri studenti. Invece ecco, loro sono un orgoglio, hanno rappresentato l'Umbria, Terni in particolare, hanno portato le nostre eccellenze del territorio, il nostro chilometro zero, quindi questo non è una cosa, diciamo, secondaria. Quindi è uno sprone per tutti i ragazzi che frequentano la nostra scuola, vedere anche i compagni che hanno svolto questa esperienza, per poter anche loro, no, ambire a poter accedere a un percorso del genere. Tanti sono i ragazzi che adesso, ecco, terminata la scuola, partono in Erasmus anche per un mese, e in località, insomma, ecco, sparse per il mondo. Sì. E dico mondo perché non è più solo l'Europa, vero Eleonora? Andiamo veramente dappertutto. Quindi ecco, un grazie alle colleghe, un grazie allo staff e soprattutto alla nostra dirigente.
0: Oh, tra l'altro Viviana, io ti dico che una volta, no, si conosceva solo l'alberghiero di Spoleto, no?
4: In Umbria,
0: andavano lì. E tu sei arrivata un po' più.
4: Sì, no? Io sono arrivata nel 2007. Sono arrivata nel 2007, ma mio marito è arrivato nel 2001, quindi ho vissuto un po' la storia. L'alberghiero a Terni è nato nel anno scolastico 99-2000, quindi essendo arrivato lui nel 2000-2001, diciamo, abbiamo vissuto poi tutta la storia. E c'è stato un susseguirsi anche di grandi dirigenti, nomino uno tra tutti, Giuseppe Metastasio, a cui si deve proprio l'imprinting iniziale di questo istituto alberghiero. All'inizio abbiamo sofferto tanto, diciamo, Spoleto, ma non perché, per carità, però ovviamente nessuno anche dopo 10 anni conosceva Terni, per loro l'alberghiero era solo Spoleto. E invece proprio negli anni, grazie poi al potenziamento di tutte queste attività laboratoriali e comunque interdisciplinari, soprattutto con i colleghi di lingua e di scienza degli alimenti, siamo riusciti ad alzare il livello e quindi adesso siamo davvero conosciuti come istituto alberghiero ternano.
0: Laboratori favolosi.
1: Questa cosa voglio sottolineare una cosa che è importante, due cose che sono state dette. Uno, che il gruppo vince sempre. Da solo puoi essere la persona più intelligente del mondo, che te lo dico. Leonardo da Vinci, re di vivo, ma non farai niente se non avrai un gruppo che ti sostiene. Leonardo aveva la scuola, perché anche i suoi quadri, le sue opere, aveva una scuola e gente che stava vicino a lui e lavorava con lui nell'ombra. Gli uomini nell'ombra. L'altra cosa importante è che noi siamo quello che facciamo, non quello che diciamo, perché alla fine quello che diciamo, le parole le porta via il vento, e siamo quello che facciamo. E voi avete fatto un'evoluzione, io l'ho seguita un po', perché con Metastasio me lo ricordo, poi da lì dopo infatti sono stato con la Marini.
4: Sì, Marina l'innovazione, la ventata di freschezza,
1: ho visto anche
4: lo sprint,
1: come nelle classi come erano state dipinte, come erano state, anche quello.
4: Lei ha una grande visione,
2: ma se no, senza un buon nocchiero non si va da nessuna parte. Devo dire, io quando, al di là del fatto, no, del mio ruolo, però e della fiducia che sicuramente il nostro dirigente ha nei miei confronti, ma semplicemente scritto un messaggio: ce l'hai il passaporto? Vorresti andare al Cairo? Dico, va bene. E quindi poi mi ha messo in contatto direttamente con il referente del ministero. Per me è stata davvero una grandissima soddisfazione.
1: No,
2: devo dire, al di là di questo, poi per esempio anche insieme a Viviana abbiamo organizzato anche un altro evento trasnazionale, no? Adesso a fine febbraio, no? Un K2 insieme ad una comitiva di insegnanti della Turchia, della Romania, della Spagna, abbiamo portati anche in giro sul territorio. E quindi appunto poi mi rendevo conto, no, mentre facevo i workshop dedicati ai docenti, no, che in realtà noi come scuola, no, che molto spesso veniamo considerati considerati di serie B, siamo invece all'avanguardia e stiamo portando avanti dei percorsi che in tutta l'Umbria, ma molto spesso in tutta Italia, ancora sono proprio agli inizi. Quindi io non posso che appunto no, essere felice di lavorare in questo contesto che per me è molto motivante, certo, come per i ragazzi.
4: Sì, certo, il segreto quello... potremmo dire che della nostra scuola la cosa più importante sono le relazioni umane, che diciamo il primo insegnamento noi lo abbiamo proprio dai ragazzi, sono loro con le loro fragilità, con le loro difficoltà a insegnarci tanto, a darci la giusta strada da seguire, e questo si ripercuote sul gruppo docenti, e possiamo dire che proprio al Casa Grande è una casa grande, cioè veramente c'è un gruppo di docenti, la maggior parte, che collabora e coopera per creare sempre qualcosa che sia nell'interesse solo e unicamente dei ragazzi, e questo è molto bello.
1: Delegare una frase che non è mia, è tratta da una canzone di un certo che ho avuto la fortuna di conoscere, ho conosciuto da tesiano, Roberto Vecchioni, che in una canzone dedicata al figlio dice una frase che tutti, non solo gli docenti, ma in tutte le parti dove si pensa, dove si deve decidere, qualcosa dovrebbe essere scritta: al di là della ragione contano solo le persone.
2: Esatto.
4: Vero.
1: Al di là del torto la ragione, contano solo le persone.
4: Verissimo.
1: Ecco. Questo che dicevi prima tu, insomma, che è proprio questo era il senso della cosa. È questo. Ma... come del nocchiero, fammi dire.
4: No.
1: Del nocchiero per capirla. E allora questo che voi avete trovato il nocchiere giusto, io spero che l'Italia non sia come quella di Dante che diceva "Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello". Quello che vedo oggi è un bel bordello.
0: Bel bordello, sì, è vero.
2: No, comunque volevo dire che quello che ha detto Viviana è assolutamente vero e lo posso confermare, perché io mi ricordo che nel 2021, quando sono arrivata in questo istituto, insomma ero l'ultima arrivata, e devo dire che, e questa è la verità, che Viviana è stata una delle docenti che mi ha sempre supportato e ha condiviso con me le buone pratiche, mettendomi anche, no, a disposizione non solo, no, la sua professionalità, ma aiutandomi in un frangente anche personale molto delicato. Quindi è proprio vero che c'è un piacere a lavorare nella nostra scuola, perché a livello umano siamo molto legati e c'è stima.
1: Ma pensate solo una cosa, pensate a lavorare in un posto dove ognuno non può vedere l'altro. Non succederà mai qualcosa di positivo, succederà sempre qualcosa di negativo, perché il negativo attira il negativo, il positivo attira il positivo. Se uno entra in un posto e fa un sorriso, già mette in quel posto lì qualcosa di buono. Io l'ho visto, lo faccio sempre, io faccio studio alle persone, là mi diverte a fare certe cose. Allora magari entro in un ascensore e tutti stanno così, dice questo ci sarà Jack lo squartatore, il cugino, no, non lo so, sto scherzando, però tu fai il sorriso, ti metti così e diventa un clima subito positivo, di dialogo, di tutto. Entri rigido così, come io devo dire che le persone più intelligenti che ho conosciuto, e ne ho conosciute nella vita, non io, le persone che ho conosciuto, tra i quali ho intervistato Bruno Pontecorvo, l'ultimo fisico di via Panisperna, lui, quello che portò la bomba atomica in Russia, e che dice sono stato con lui una giornata, erano alla mano, simpatiche e piene di ironia. Basta pensare alla cosa di Einstein, la voglio dire questa perché la regalo a tutti questa cosa, che non è mia ma di Albert Einstein. Un giorno Albert Einstein fu invitato in un grande congresso a presentare la teoria della relatività, a spiegare la teoria, e lui che fece, siccome era una persona intelligente, perché chi qui è ironico è intelligente, chi è serio troppo non è intelligente, questa è la verità che io posso dire nella mia esperienza personale, che è grande, prese il suo autista e dice: senti, vai tu sul palco al posto mio e di che sei, gli rassomigliamo che sei tu Albert Einstein, tanto non ci conoscono qui, e poi fa quello che ti dico io. E gli disse una cosa: questo sale sul palco, allora arriva il presentatore, oh, benvenuto dottor Einstein, è così, adesso lei dovrebbe spiegare a tutto il nostro pubblico, vedete quante persone ci sono qui, la teoria della relatività. E allora questo gli fece: vede, la teoria della relatività è così semplice, è così lineare, che anche il mio autista la conosce. E l'autista: vieni per favore, vieni a spiegare tu la teoria della relatività. E Albert Einstein sale sul palco come autista a spiegare la teoria della relatività.
2: Assolutamente.
1: Ecco, un genio in tutto, a tutto tondo.
0: Bene, noi siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro incontro, però professoressa Altamura, professoressa Contili, un saluto a tutti.
2: Grazie a tutti e per averci permesso di raccontare questa bellissima storia e questa nostra grande soddisfazione, no? Che riguarda anche poi il nostro istituto, quindi.
1: E riguarda anche Terni e l'Umbria, non riguarda solo voi.
4: Grazie, perché è importante che la cittadinanza sappia quali sono, ecco, le eccellenze del proprio territorio, che valorizzi, che sfati i luoghi comuni, che molto spesso, ecco, esatto, sono presenti soprattutto nella scelta delle scuole superiori per i propri figli, e soprattutto che si lasci sempre liberi questi ragazzi di seguire le proprie attitudini e le proprie passioni. In conclusione posso dire che, come diceva Riccardo giustamente, il sorriso dà sempre quel tocco in più che non guasta mai.
2: È vero,
4: è quello che ci riconoscono moltissimo.
2: Beh, i nostri studenti si sono fatti riconoscere proprio da questo loro atteggiamento proattivo e positivo. Che la nostra delegazione è stata votata come la migliore, tra l'altro, delle delegazioni, proprio per questo atteggiamento.
0: Molto bene.
1: Io l'ho visto quando sono venuto più di una volta lì al vostro istituto, e devo dire che questo che state dicendo è la verità. Ho trovato un ambiente veramente collaborativo, caldo, accogliente, non gli ambienti freddi dove arrivi e ti trovi a disagio, perché negli ambienti freddi poi ti trovi a disagio. Invece mi sono trovato bene, sono venuto più volte, infatti feci pure degli, adesso me l'ha ricordato poi lui, degli interventi proprio direttamente dalla radio,
4: poi,
1: in diretta,
4: ecco, da
1: Casa
4: settembre
1: Grande.
4: Riprenderanno le attività, esatto, poi la noce degli chef ci aspetterà già.
2: assolutamente vi aspettiamo.
1: Torneremo a Casa Grande e magari assaggio due gnocchetti alla con le cipolle.
2: Assolutamente, certo, no? Gnocchetti di pane, bread gnocchetti.
1: Bene. Ho detto gli occhietti, ma tutte le altre cose bellissime che fate.
2: Assolutamente.
0: Grazie all'Istituto Casa Grande. Noi ci fermiamo un attimo, poi la canzone di oggi, Riccardo.
1: La canzone di oggi che è dedicata a tutti i politici, dal presidente e tutti i giudici, dal presidente della Repubblica a venire giù. Bene. E tutti i giudici nel loro contesto. Regalo una canzone. Ascoltatela
0: Iannacci.
1: Bene. Poi adesso non dico il titolo,
0: bene,
1: dopo lo dico.
0: A tra poco.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Mi han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto

0: visto un re.
1: Ho visto un re, ti sentito che bisogna, non bisogna essere sempre allegri, anche se ti mettono le tasse, anche se esci fuori e ti prendono a bastonate. Bisogna, perché fa male al re, allora fa male ai politici di oggi, vedere il popolo che gliene frega, i politici che stanno comunque nei luoghi sacri, tipo, che ne so, possiamo dire nella Roma bene o nella Milano bene, e lontano da tutte le periferie, dunque, e dunque non devi, anche quelli che stanno in periferia devono sorridere, perché fa male al re, al cardinale, fa male a tutti,
0: certo,
1: non
0: certo.
1: Devono sorridere. Grande canzone, Ho visto un re,
0: una canzone diciamo goliardica, simpatica, molto,
1: però che dice tante cose.
0: No, dico un'altra canzone. Lo sai qual è? Che io mando sempre, ovviamente, il giorno di Pasqua. Buona Pasqua di Renato Carosone.
1: Ah, beh, certo.
0: Anche quella,
1: pure quella.
0: Ho visto chi è l'esattore delle tasse, no?
1: Esattamente sì. Anche quella è un'altra
0: canzone. Costruita su quello, bisogna anche sorridere, purtroppo, davanti a certe cose, no?
1: Bisogna sorridere, certe volte a mezza bocca sorridi per tutto quello che sta succedendo, però si potrebbe fare meglio, cari politici, perché a voglia che chiacchierate, dovete fare i fatti, perché la gente è stanca di parole, stanca di giudici che mandano fuori delinquenti, stanca di tutto questo, è stanca di vivere nell'incertezza e soprattutto pure nella paura, che prima non c'era. E chi viene in Italia si deve integrare lui con gli italiani, non gli italiani con lui, punto. Fine del discorso, certo, e poi certo. Dopo c'è il confronto assolutamente con le altre culture, assolutamente sì, ma non bisogna dimenticare la nostra identità.
0: No,
1: quell'egiziano guida ha detto alla mia amica, donne di qua e uomini di là, e quando gli ha detto, non lo si è raccontato prima, stai nel mio paese e noi le regole le facciamo noi. Allora
0: noi,
1: chi viene qui sta nel nostro paese e rispetta le regole, e i giudici dovrebbero far rispettare le regole tutti. A tutti uguale a presidente, mi appello a te come Giorgio Gabbia.
0: Ci sono stati dei fatti anche ieri, no? A Perugia hanno provato a rapire una bambina, no?
1: Sì.
0: Insomma,
1: ma no, ma pure qui ho visto la locandina, mi pare il Messaggero, che c'è la locandina dove un marocchino ha aggredito tre anziani, insomma,
0: tre anziani. Insomma,
1: andiamo.
0: Troppe cose che non funzionano.
1: Allora,
0: no?
1: Chi viene qui e fa queste cose va a casa sua. In Marocco non c'è la guerra. Non c'è la guerra, è più sicuro il Marocco che l'Italia adesso.
0: Sì, purtroppo.
1: L'Italia mi pare che tra i paesi più sicuri è scesa oltre il trentesimo posto.
0: È chiaro,
1: è scesa oltre il trentesimo posto.
0: Mi sembra anche logico.
1: Ragazzi,
0: se ci sono in giro solo delinquenti, voglio.
1: E i delinquenti vengono lasciati liberi a fare quello che vogliono. Basta.
0: Sì,
1: la gente
0: problema,
1: è stanca. E come diceva il grande presidente americano Abramo Lincoln,
0: storico presidente,
1: diceva: puoi prendere in giro una persona per lungo tempo, un gruppo di persone per un po' di tempo, ma tutti per sempre non lo puoi fare. E qui rischiate che qui la gente si comincia a stancare. Ragazzi, pensateci, date delle regole, fate rispettare le regole, tutto qui, mica che uno chiede la luna. Rispettare le regole a tutti. Chi viene qui non me ne frega niente se c'ha la sharia, se la va a fare in Marocco o in Tunisia, non in Italia, poi se la tiene per lui e per quello che deve fare, ma qui rispetta le regole italiane, punto. Se no se ne va nei paesi altri, sono i più ricchi, vanno in Kuwait, a Abu Dhabi, a dove te pare, nel Bahrain, sono i più ricchi del mondo, allora perché non vanno lì?
0: Domanda.
1: Allora, dovremmo porre i politici.
0: Ci fermiamo un attimo perché dovremo avere tra poco anche un'altra intervista da fare. E, adesso Nicolò Filippucci, direttamente da Perugia, dopo la vittoria di Sanremo Giovani, e questo è il suo
1: che
0: ultimo
1: disco.
0: Che
1: poi farà un concerto, ho visto i manifesti, giusto?
0: Sì, dovrebbe essere in concerto prestissimo. Quindi...
1: Esatto, mi sembra di aver visto dei manifesti.
0: Nicolò Filippucci su Radio Galileo, Mantra.

0: Questo era Nicolò Filippucci, direttamente da Perugia, e Mantra, il successo di nuovo di Nicolò Filippucci dopo il successo di Sanremo Giovani, no? Dopo Sanremo Giovani. Bene, adesso, visto che quest'oggi la nostra Irene non sarà presente, ma tornerà sabato prossimo con voi, sempre su Radio Galileo, per i successi di musica da ballo, dediche, richieste, potete fare tutto.
1: Come sempre.
0: Però mi ha lasciato una consegna che io faccio con molto piacere, assolutamente, perché anch'io sono stato, quando suonavamo insieme con Irene.
1: Suonavi anche tu, suonatore.
0: Sono stato in un locale molto molto bello, pieno di gente, con anche i titolari simpaticissimi, si mangia pure bene perché fanno anche la cena.
1: Che non guasta, prima esatto. Parlavamo di mangiare, infatti.
0: abbiamo parlato. Stamattina sempre di mangiare si parla.
1: E di musica.
0: E di musica.
1: Prima Vasco Rossi, adesso.
0: Parliamo di musica da ballo con il Tre Valli di Spoleto, ma io ho in collegamento Wanda Maneri che saluto. Buongiorno Wanda, ben trovata.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti voi.
0: Oh, senti che bella voce squillante, proprio da cantante.
2: Grazie.
0: Allora, cara Wanda Maneri, tu oltre a essere una bravissima artista con la tua band, no? Afrodite Band, giusto? Poi mi devi correggere se sbaglio. Sei anche insieme a Remo, tuo marito, no? Il gestore del mitico Tre Valli di Santo Iodo di Spoleto, quindi ovviamente un locale che, anzi, fammi salutare anche Graziano, è tantissimo non lo vedo, quindi ci tengo.
2: Esattamente, a salutare. Stavo per aggiungere che Graziano Di Veri e Patrizia sono insieme a Remo i gestori indiscussi del Tre Valli.
0: Ecco, no, e quindi questa sera, gran finale, questa sera 13 giugno, appunto con la tua band, giusto Wanda?
2: Giustissimo, giustissimo, questa sera avrò l'onore di chiudere, spero in bellezza, questa meravigliosa stagione da ballo 2025-2026 qui al Dancing Tre Valli, stagione che ci ha regalato tante soddisfazioni, per cui bene. Se mi permetti Emanuele, vorrei ringraziare anticipatamente tutto il pubblico affettuoso che ci ha sostenuti e che ci supporta da sempre nell'organizzazione delle nostre serate e che tifa per tutte le orchestre presenti qui al Dancing Tre Valli.
0: Bene, bene. Questa sera quindi si parte con la cena dalle ore 20 in terrazza?
2: Dalle ore 20 in terrazza ci sarà una meravigliosa cena con grigliata per tutti, di carne per tutti, primo pennette ai 5 amici, poi ci sarà questa grigliata in terrazza di carne cotta al momento e poi contorno e dolce offerto dalla direzione per come omaggio a tutti i clienti presenti.
0: Bene, senti, ma su queste penne che c'è ai 5 amici, che vuol dire? Spiegaci.
2: Allora, 5 amici, Remo non mi fa... Allora, è un ragù fatto rigorosamente in casa dalla nostra meravigliosa chef Patrizia Terenzi, che Irene ringrazia sempre perché lei può testimoniare le doti e le qualità della nostra Patrizia, non solo culinarie,
0: certo.
2: Permettimi questo.
0: Okay.
2: È una pasta con un ragù di carne, insomma ci sono i funghi, salsiccia, poi... piselli, mi dice qui, mi suggerisce Remo, mi hai colto un attimo di sorpresa.
0: No,
2: però
0: non ti preoccupare.
2: Sarà sicuramente buono perché i clienti apprezzano tantissimo i sughi della nostra Patrizia, per cui non abbiamo dubbi che anche questo sarà un successo.
0: Bene, bene.
1: Solo da ascoltare è un successo.
2: E poi permettimi di ricordare, Emanuele, che in terrazza a seguire, dopo la cena, ci sarà durante la cena poi a seguire la serata da ballo con il nostro Afrodite all'interno, ma all'esterno ci sarà la serata latina con il DJ set, quindi si ballerà salsa, bachata, quindi mi raccomando, è una serata veramente particolare. Quindi per dar modo anche agli amanti del ballo liscio, standard e non solo, di essere presenti e di chiudere in bellezza questa stagione, quindi spero vivamente che il pubblico risponderà positivamente, ma sono certa che non mancherà di manifestarci il proprio affetto come sempre, quindi sono
0: bene.
2: Fiduciosa.
0: Si parla quindi con Afrodite e l'orchestra di Wanda Maneri e il DJ Falco, giusto?
2: DJ Falco, esattamente.
0: Con la salsa e varie, insomma, no? Quindi grande festa di chiusura per il Tre Valli di Spoleto a Santo Chiodo, no? Ricordiamo ovviamente la località esatta. E senti, come, non so se hai remo vicino a te, com'è andata questa stagione 2025-26?
2: Tempo di bilancio, ho remo vicino a me, ed ora remo te lo passo così che possa salutarvi di persona.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Remo, buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi il Tre Valli
3: è stata una stagione molto molto interessante, abbiamo ritrovato tante persone nuove, il Covid nel nostro settore ha dato un azzeramento totale, pian piano le persone si stanno riavvicinando anche al genere più tradizionale, che è quello da ballo, il fatto di ritornare a socializzare oppure a stare insieme, cosa che avevamo perso con l'evento del Covid.
0: Sì.
3: Poi quest'anno è stato un anno anche questo un po' particolare, perché dopo gli eventi della Svizzera ci hanno messo una grandissima lente di ingrandimento a tutti noi gestori di locali.
0: Certo.
3: E abbiamo avuto una bella soddisfazione nell'avere dei controlli serrati, ma sempre con esito assolutamente positivo. Per cui
0: questo è importante.
3: Sì, è molto importante perché comunque l'impegno messo nella gestire, nel tenere sempre il locale in una condizione anche di sicurezza che non va mai sottovalutata, comunque a norma è importante.
0: Sì, anche perché come dicevi tu, dopo questi eventi, no? Quell'evento anzi soprattutto proprio bruttissimo, poi sai in Italia, anche se quando abbiamo capito non solo, no? I controlli iniziano quando deve morire qualcuno, e anche sta cosa, no? Io un po' con un velo di polemica lo dico, Remo, nel senso, no? Facciamo un po' tutto così, a braccio, quindi, però ecco, siamo contenti, come hai detto te, quando andiamo, nel senso provare mai a Stadis, ma quando vanno a controllare un locale e è tutto nella norma, quindi questo vuol dire che si è lavorato bene, no?
3: Esatto.
0: Senti, questa sera quindi grande festa di chiusura, ma Graziano che fa? Che io tanto che non lo vedo, mi piacerebbe tanto risalutarlo, quindi Graziano, è sempre operativo?
3: Graziano è il numero uno. questa sera lui sarà a gestire tutto l'arrosto in terrazzo, perché come secondo faremo la carne arrosto cotta nel braciere, per cui lui gestirà tutta quella parte culinaria, che è sempre molto attento sulla cultura,
0: bene,
3: per servire caldo, lì è molto molto preciso su questo.
0: Senti Remo, ma tu adesso così aperta parentesi, non eri quello che c'aveva la cover di Joe Cocker?
3: Di Blues Brothers.
0: Ah no, Blue Brothers, pensavo Joe Cocker.
3: Blues Brothers, che poi all'interno del nostro programma facciamo anche altri brani, come brani di Joe Cocker, di Zucchero, Aretha Franklin, comunque detto tutto il genere
0: ritmo
3: e blues.
0: Ah ok, no, bellissimo. Ovviamente un ricordo un po' distorto, perché sono passati molti anni da quando parlavamo di questa cosa, mi ricordo con te quando ancora suonavo con Irene, siamo stati nel tuo locale, quindi ecco, così, questo è un fuori programma che ti ho chiesto tanto, sì, per curiosità personale, però quindi ancora vai con questo genere? Sì, lo fai
3: ancora, dal 1998.
0: Oh, grande
3: mia moglie Wanda che canta comunque con la Blue Band,
0: Okay, ovviamente,
3: quindi ecco, sono 28 anni di Blue Band e non vediamo l'ora di arrivare al 2028 per fare i 30 anni con tutti gli amici, con tutto.
0: Grande numero, 30 anni è un passo importante, sì, assolutamente.
3: Bene. Prossimo appuntamento, se posso comunicarlo, sarà l'11
0: certo.
3: luglio a Gualdo Tadino in piazza.
0: Ah, benissimo, quindi piazza Gualdo Tadino, se volete ascoltare un po' di musica rhythm and blues, no? eccetera, mi hai detto, giusto?
3: Sì, rhythm and blues, la Blue Band è un gruppo composto da 16 elementi.
0: Mamma mia, spettacolare.
3: Valanga, proprio

0: comunque, quindi bene, bene. Questa sera mi raccomando, andate al Dancing Tre Valli se volete ballare, mangiare, si sta bene, doppia serata, c'è anche il DJ, quindi ce ne sono tutto per tutti i gusti, assolutamente. Bene, io vi faccio ascoltare a tutti, ovviamente, visto che il tuo gruppo si chiama Afrodite, ce l'abbiamo la canzone che si chiama Afrodite, no? Quindi la possiamo assolutamente ascoltare.
1: È la nostra sigla.
0: Ecco, quindi grazie Remo Di Beri, grazie ovviamente grazie a Wanda Maneri, e questa sera tutti insieme al Tre Valli. Ragazzi, un abbraccio forte e in bocca al lupo.
1: Grazie,
0: ovviamente.
1: Grazie di cuore, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E noi ovviamente ascoltiamo Afrodite, salutando anche la nostra Irene, che sabato prossimo sarà con voi alle 11.30.

0: Dubbio avrebbe ballato la cumbia, Afrodite.
1: Afrodite, bel nome, Afrodite, Venere, Venere.
0: Dea dell'amore, Venere, no? Afrodite.
1: Afrodite, Venere.
0: Bene.
1: Abbiamo fatto oggi una trasmissione, mi sembra molto variegata, molto... Sì, piena di notizie, siamo passati tanta musica oggi, bisogna
0: è
1: dire,
0: vero, no? Sì, sì,
1: tanta musica. Siamo partiti con Vasco, con l'intervista mia a Vasco, poi sì, la musica è proseguita anche con tante belle canzoni, adesso ancora c'è una bella trasmissione di musica di sabato che sì, va bene, mette in allegria.
0: Vero.
1: Volevo dire solo una frase prima di andarmene via, di un certo, sì, Giancarlo Giannini. Lo conosci Giancarlo Giannini?
0: Beh, assolutamente sì, grande
1: secondo
0: attore.
1: Te lo conoscono i nostri ascoltatori Giancarlo Giannini?
0: Beh, io penso

0: Io penso di sì. Beh, lui dice una frase che io adesso sposo completamente. Queste parole, guarda, ti faccio vedere chi le dice: Giancarlo Giardini. Sì, ecco, sì, sto facendo vedere dal vivo. Ha ragione De Gregori: gli artisti non devono fare politica, devono cantare, ballare, recitare, fare quello che sanno fare. Perché fare politica gli artisti li sminuisce e fa sembrare che facciano politica solo per degli interessi personali. Questa è la verità vera. Dire io mi attacco a sto carro così mi fanno lavorare di più, io brutalizzo la cosa. E allora ha ragione, perché se tu sei bravo devi essere bravo per quello che sei, non perché alcuni ti aiutano, perché sei legato a quel carro, a quell'altro carro. Bisogna slegarsi dai carri e dai greggi. Allora chi è dalle greggi? Chi è un grande, un bravo, quello che sia musicista, attore, presentatore, quello che sia nello spettacolo, in tutti gli spettacoli, deve fare quello che sa fare, non parlare di politica o schierarsi in qualche parte, perché è sbagliatissimo. L'ha detto De Gregori, lo sta dicendo pure Giancarlo Giannini, ma lo dicono in tanti, lo dico pure io che non conto niente. Fate il vostro lavoro e fatelo bene, che molti si recavano dei carri perché il loro lavoro non lo sanno fare. Questa è la realtà vera. E tanta gente che non sa fare il proprio lavoro, basta accendere la televisione o andare al cinema. Detto bene. Questo, siamo arrivati alla fine.
1: Sì,
0: io devo salutare mio suocero, parlavamo di cucina prima.
1: Liliana, come sempre, Liliana. No? Cara Liliana.
0: Salutare Liliana, cuoca sopraffina. Sì. Parlavamo prima di ciriole alla ternana. Liliana, prepara queste ciriole, vai. Cuoca sopraffina, un saluto a tutti voi per una buona domenica, un buon weekend che si preannuncia bello da quello che ho sentito. Dovrebbe essere un bel weekend di sole, dunque fate quello che volete, andate fuori, state a casa, fate quello che volete, sarà un bel weekend di bel tempo, e già il bel tempo mette di buon umore.
1: Certo,
0: dico male?
1: Certo, assolutamente.
0: E poi,
1: sì.
0: E poi un saluto qui al grandissimo amico e co-conduttore, quello che te pare, metti quello che vuoi, il grande Emanuele Bellicci.
1: Grazie Riccardo. E io do appuntamento a tutti gli ascoltatori domani a partire dalle ore 11 con la Domenica Galileiana, e poi però non sabato prossimo, perché sarò assente, ma avremo sempre delle repliche, qualcosa ci sarà, come sempre.
0: Ma andrà in onda qualche cosa? Sì.
1: Torneremo sabato 27 di
0: allora
1: giugno.
0: Ci risentiamo con tutto il pubblico sabato 27
1: con Cosa Succede in Città. Grazie a tutti da Emanuele Bellicci, grazie Riccardo Cecchellini.
0: Grazie a tutti voi, grazie Emanuele, grazie a tutti, grazie a tutti sempre. Ternani,
1: siate Ternani.
0: Va bene così.
1: Non solo, anche tutti gli amici del comprensorio Umbro.
0: A tutti quanti, sto scherzando.
1: Il GR Consigli, poi alle 13.10 Nicola Savino fino alle 20.30.
0: Un saluto a tutti, buona domenica.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del porchetto. Torni sempre al tuo paese.
6: Buongiorno da Daniele Baldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
7: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sempre Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran. Possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran. Ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il servizio di Alessio Galea.
7: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di

0: Nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente per il forte vento problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti, ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anita, Los Angeles glamour in perfetto stile hollywoodiano ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto, e tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.
5: Quando torno al mio paese.
6: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la Sagra del

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cipu, cipu.

Sabato 13 giugno 2026 inizia ora la compilation del weekend. Tante canzoni da ascoltare insieme, tante sono le notizie. Sono Nicolo Savino, buon pomeriggio a tutti. Partiamo con le prime notizie di oggi. A Milano, arrestato un rider accusato di violenze sessuali su tre donne dopo le consegne. Secondo gli investigatori avrebbe agito con modalità seriali, molestando le clienti al momento del ritiro degli ordini. Si indaga su altri 7 episodi. Alberto Stasi può uscire dal carcere, via libera del giudice all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un'altra notizia dal web, notizia di stamattina: a Modena uno studente ha puntato alla tempia del professore una pistola a pallini, replica di un'arma vera, e lo ha minacciato dicendo: dammi le sigarette o sparo. L'episodio avvenuto in classe è stato ripreso in un video. Tra poco altre notizie dal web. C'è questo video che è diventato virale nel corso di queste ore, in cui è una rapina da film nel centro commerciale. Quindi tra l'altro il centro commerciale si trova a Milano, e tra poco ne parliamo meglio. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni estive.

Rapina da film al centro commerciale, le urla di panico mentre in tre coi caschi integrali svaligiano la gioielleria. Attimi di panico al centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, dove nella prima mattinata di giovedì, il video tra l'altro è diventato virale, in tre con il casco integrale in testa e armati di pistole, probabilmente a salve, sono entrati in una gioielleria, hanno minacciato la commessa e hanno svaligiato il negozio prima di fuggire sparando dei fumogeni. Le immagini di quei concitati momenti sono state riprese e pubblicate sui social dagli stessi clienti del centro. Poi, nuovi traguardi. Federica Panicucci arriva alla laurea a 58 anni. Ecco perché ha un sapore ancora più intenso. La conduttrice celebra sui social la laurea in scienze tecniche psicologiche. Un obiettivo raggiunto tra lavoro, studio e determinazione. Elon Musk è il primo trilionario del mondo grazie a SpaceX. Quindi è il primo trilionario del mondo, un patrimonio di quasi $1 miliardo. E tra poco arrivano altre notizie dal web e noi continuiamo con i successi tormentoni.

L'intelligenza artificiale è utilizzata da 3 studenti su 4 per prepararsi all'esame di Stato. Secondo un'indagine realizzata da scuola.net, scuola con la K, in 2 anni la percentuale di maturandi che utilizzano quotidianamente l'intelligenza artificiale è quasi raddoppiata, passando dal 27 al 47%. Se al dato poi aggiungiamo un altro 27 corrispondente a chi ne fa uso, un uso più sporadico, si arriva a 3 studenti su 4, quindi alla vigilia della maturità risulta che quest'anno solo il 9% dei maturandi non ha mai utilizzato l'intelligenza artificiale, a fronte del 24% registrato nello stesso periodo del 2024, quindi notizia che riporta Sky. Poi a Foggia un amministratore di condominio scappa all'estero con i soldi delle bollette e lascia 25 famiglie senza acqua. Da giorni i residenti sono costretti a riempire le taniche e bottiglie alle fontane pubbliche. Poi Annalisa ha annunciato sui social il suo primo show a San Siro il 12 giugno del 2027. Poi a tale e quale show in giuria arriva Elettra Lamborghini. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con i tormentoni.

L'attore di X-Men Tyler Mane ha ricevuto una rara diagnosi di tumore al seno maschile. Tyler Mane, di 59 anni, il wrestler professionista, poi diventato attore noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Sabre Thew nel film X-Men del 2000 e Deadpool e Wolverine nel del 2024, ha annunciato in un video su Instagram di aver ricevuto la diagnosi di una forma rarissima di tumore al seno maschile. A casa Leopardi a Recanati emerge un tesoro nascosto, scoperti affreschi del 600 nella biblioteca, un ciclo pittorico di grande valore storico e artistico, è riemerso all'interno di casa Leopardi a Recanati durante lavori di restauro nella biblioteca dello storico palazzo. Le opere databili tra fine 500 e inizio 600 erano nascoste sotto diversi strati di intonaco e raffigurano scene allegoriche, paesaggi a temi religiosi. È stato bellissimo ritrovarlo in maniera così inaspettata, ha commentato la contessa Olimpia Leopardi, discendente del poeta. La tangenziale entra nella storia, è la prima smart road d'Italia, quindi siamo a Napoli, come riporta TG.com. La tangenziale di Napoli entra nella storia della mobilità italiana, ufficialmente la prima smart road del paese, avendo ottenuto la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità ai requisiti del decreto ministeriale, quindi un riconoscimento che ne attesta l'adeguamento degli standard.

Da lì il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla revoca delle licenze di questo castello dove si fanno appunto i matrimoni, castello delle cerimonie. Tra poco ne parliamo meglio.

0: Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla revoca delle licenze per il Grand Hotel a Sorrisa, conosciuto come il Castello delle Cerimonie. Grazie al nome del fortunato programma televisivo, con il provvedimento firmato dalla settima sezione, il Consiglio di Stato ha in pratica confermato l'operato adottato dall'amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abbagnale, che dopo la confisca definitiva della struttura ha revocato le autorizzazioni per l'albergo e il ristorante. Poi altre notizie dal web. Andiamo da Alessandria, ad Acqui Terme. Il sindaco nomina un'assessora generata dall'AI con delega alla transizione digitale e anche alla umanizzazione. Si chiama Eva Statiella ed è parte di un esperimento amministrativo senza precedenti in Italia. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha impugnato il recesso del contratto con il teatro La Fenice di Venezia, provvedimento illegittimo e discriminatorio. Quindi Beatrice Venezia non molla sul teatro La Fenice proprio alla vigilia della presentazione della stagione 26-27, attesa il 10 giugno, quindi appunto 3 giorni fa, in cui la direttrice d'orchestra ha formalmente impugnato il recesso del rapporto in collaborazione con il teatro La Fenice, comunicata il 26 aprile dal sovrintendente. Quindi in questa lettera inviata via PEC alla Fondazione Lirico Sinfonica, lei, Beatrice Venezia, ha contestato la risoluzione del contratto, che definisce nulla e discriminatorio. E noi continuiamo con i successi di questa calda estate, i veri tormentoni. Lui è il vincitore di Amici.
1: Dici che

0: fare adesso che...
1: Belen Rodriguez è indagata per omissione di soccorso, ha provocato due incidenti con l'automobile in centro a Milano per poi scappare. La riforma del Parlamento, fino a 60 anni di carcere per chi commette femminicidio in Honduras. La cornacchia che a Pordenone aggredisce i passanti in centro è stata salvata dal TAR. Annullato l'abbattimento voluto dal sindaco, la LAV, la condanna a morte degli animali è sempre inaccettabile. Tra poco parliamo della villa di Michael Jackson che è in vendita per una cifra monster importante, quindi tra poco ne parliamo meglio. E noi continuiamo con tante altre belle novità. Giordana Angie.

La villa di Michael Jackson è in vendita per 12 milioni e mezzo di dollari. Un tempo appartenuta a Michael Jackson, la spettacolare villa di Las Vegas, è oggi in vendita per 12 milioni e mezzo di dollari. Costruita nel 2005 con un investimento di 20 milioni di dollari, offre oltre 1600 metri quadrati di lusso tra soffitti altissimi, giardini curati, una fontana danzante, cinema privato e garage per 7 auto. A Taranto un'operaia di 36 anni è stata licenziata per le troppe assenze dal lavoro dopo un aborto spontaneo. L'avvocato della donna, ingiuroso e anche illegittimo, l'azienda ha considerato la gravidanza come malattia comune con evidente lesione al diritto alla maternità. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi. Fabrizio Moro.

Altre notizie dal web, come riporta il Corriere della Sera, scambiano un 3 per un 8, dipinto del 300 finisce all'estero, valutata a 38.000 euro, ne vale più di 500.000. L'anno di realizzazione non era il 1850 ma il 1350, e così il Ministero della Cultura si fa scappare un'opera d'arte che ormai è definitivamente all'estero, in Svizzera, in mano a una società privata di Lugano. Il dipinto oggetto del contenzioso finito sul tavolo del Consiglio di Stato è una Madonna con Bambino, attribuita al maestro del 1302, un pittore anonimo che ha realizzato delle opere nel Battistero di Parma. E poi gli rubano il ciao nel 1981, i carabinieri ritrovano il motorino e glielo restituiscono dopo 45 anni. Notizia che ha, dell'incredibile, che tra l'altro un uomo di 68 anni di Crespino in provincia di Rovigo, che era in sella a un piaggio, è stato denunciato per ricettazione dopo un controllo dei carabinieri, che hanno scoperto che il ciclomotore risultava rubato nell'81 a Ferrara. I militari avevano fermato l'uomo, un pensionato del posto, che circolava con il motorino senza indossare il casco. Dagli accertamenti è emerso che non aveva la patente di guida e che il motorino era senza assicurazione. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, il ritorno di Chiara Gagliazzo.

Altre notizie dal web, questa notizia appunto arriva dal Friuli, in cui una nonna friulana, lei si chiama Erminia di Giannantonio, ha 107 anni di Udine, e il suo segreto di longevità comprende proprio un'abitudine mattutina a base di latte caldo e aglio crudo. La sua storia è stata ampiamente ripresa dalla stampa nazionale. Quindi ora vi dico i principali dettagli della sua routine. La colazione inizia la giornata bevendo latte caldo e mangiando uno spicchio d'aglio crudo. L'alimentazione nel corso della giornata, la sua dieta prevede il consumo di polenta gialla e un bicchiere di vino rosso, abitudini che lei stessa definisce parte del suo elisir di lunga vita. Poi, tra l'altro, oltre all'alimentazione, l'anziana attribuisce la sua salute di ferro al coltivare relazioni positive e all'allontanarsi dallo stress. A Brindisi è stato arrestato un caporale dopo la denuncia di un lavoratore. L'uomo imponeva ai braccianti turni di lavoro di 10 ore e decurtava dalla loro paga 5 euro al giorno per un alloggio con muffa, servizi igienici non funzionanti e privo di riscaldamento, costringendoli a bruciare rifiuti per scaldarsi. Poi il passeggino davanti alla targa dell'automobile per ingannare le telecamere, è successo davvero a Roma, infatti video che è diventato virale, la trovata di un neopapà per aggirare la ZTL nel quartiere Monti a Roma. C'è chi entra con il cofano aperto, chi ha imparato ad allertare, alterare lettere e numeri con il nastro adesivo, e chi invece usa targhe clonate. E poi c'è il neopapà geniale che fa di necessità virtù, tra l'altro non sapendo come entrare nella zona traffico limitata senza farsi beccare, lui si posiziona con il passeggino dietro la sua automobile, imponendo così alle telecamere di riprendere la targa. Quindi lui si è messo dietro con il passeggino che copriva appunto la targa, e quindi la macchina così è entrata dentro la ZTL, quindi video appunto divertente, è diventato virale. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, altre novità, Partenope.

aprile Papagallino lo accompagna verso la maturità. Il cantante condivide sui social i momenti di studio prima degli esami di Stato e mostra ai fan un lato inedito della sua quotidianità. Per una volta niente microfoni, lucida, concerto, sale di registrazione. Nelle ultime ore Blanco si è mostrato in una veste diversa da quella a cui il pubblico è abituato, seduto a studiare con libri a punti davanti, mentre ripassa in vista dell'esame di maturità. A rendere ancora più curioso il video condiviso sui social e la presenza del suo inseparabile pappagallino giallo che compare accanto a lui durante le sessioni di studio e finisce inevitabilmente per strappare qualche sorriso ai fan. Una promessa fatta a se stesso, la scelta di tornare sui banchi non è nata all'improvviso. Blanco, oggi a 23 anni, aveva lasciato la scuola negli anni in cui la sua carriera musicale stava decollando, il primo contratto discografico, il successo arrivato in giovane età e una vita completamente trasformata attraverso avevano reso impossibile proseguire il percorso scolastico. Quindi ora ha lasciato per un attimo la musica per concentrarsi sugli studi. E tra poco parliamo dei mondiali, perché è uscita fuori questa mattina una notizia che è dall'incredibile.

Allora parliamo di Formula 1. Russell comanda le libere, terzo Leclerc dietro Antonelli. Poi parliamo anche di mondiali, perché sono uscite fuori due notizie in cui, oltre all'Inghilterra che parte male il ritiro mondiale perché sono stati rubati tutti i palloni d'allenamento e non solo, ma mondiale 2026, scoperta shock vicino al ritiro dell'Iran, ritrovato un corpo senza vita vicino allo stadio dove si allena l'Iran, aperta un'indagine per omicidio, ma il programma dei mondiali non cambia. Un macabro ritrovamento ha scosso il ritiro della nazionale iraniana a Tijuana in Messico, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all'interno di un SUV parcheggiato da giorni. Il corpo, avvolto in un sacco nero e con evidenti segni di violenza, è stato scoperto venerdì mattina nel parcheggio di un centro commerciale antistante allo stadio Caliente, quartier generale della selezione di Amir, in vista dell'esordio mondiale contro la Nuova Zelanda. Quindi l'auto grigia sostava nell'area da mercoledì, da questi giorni, attirando l'attenzione degli inquirenti. In una città tristemente nota per gli oltre 1200 omicidi registrati nel solo 2025, nonostante la gravità dell'evento criminale avvenuto a pochi passi dal campo di allenamento, la squadra iraniana ha proseguito regolarmente la propria preparazione, isolata dall'area posta sotto sequestro delle autorità locali, che hanno avviato le indagini per identificare la vittima e anche ricostruire la dinamica dell'omicidio. Tra poco vi porto a Campo Basso e noi proseguiamo con tante altre novità. C'è Willy Peyote.

0: brutta.
1: Campobasso, avvelenata con la ricina, l'amica denunciata avrebbe nascosto che Antonella voleva divorziare. In diversi messaggi la vittima le avrebbe confidato dei problemi con il marito, ma la donna davanti agli investigatori della squadra mobile avrebbe negato di essere a conoscenza dei dissidi della coppia. L'amica della famiglia di Vita, che è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, Campobasso, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella De Iesi sono morte dopo essere state avvelenate con la ricina, avrebbe nascosto che Antonella voleva divorziare dal marito Gianni Di Vita, lo riporta il Corriere della Sera, il quale spiega che in diversi messaggi la vittima avrebbe confidato all'amica dei problemi con il marito e le avrebbe chiesto di aiutarla a trovare un avvocato divorzista. Tuttavia la donna davanti agli investigatori della squadra mobile avrebbe negato di essere a conoscenza dei dissidi della coppia. Tra poco vi porto in Venezuela e noi continuiamo con tante altre novità interessanti. Francesca Michelin.

Venezuela uccise il leader della banda Trend Aragua su ordine di Trump. Il tycoon ha eliminato Nino Guerrero, a capo di una della gang più sanguinaria del pianeta. Il Venezuela conferma: su mio ordine, il comando sud degli Stati Uniti ha sferrato un attacco rapido e letale per eliminare Nino Guerrero, il famigerato leader del Trend Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta, lo riscrive il presidente Donald Trump su Truth in merito al blitz fatto in Venezuela, aggiungendo che prima del mio ritorno in carica Joe Biden aveva spalancato il nostro confine meridionale a milioni di criminali clandestini, permettendo a questo esercito straniero di stuprare, mutilare e assassinare cittadini americani in totale impunità. Tra poco andiamo a Baldissero Torinese, è uscita fuori questa notizia questa mattina, tra poco ne parliamo e noi proseguiamo con Michele Bravi. Io tutto.

uccidere la madre per una bolletta dell'acqua troppo alta. La moglie interviene e salva la suocera. Una 33enne è stato arrestato con l'accusa di aver cercato di soffocare la donna, 77 anni, con un cuscino a Baldissero Torinese. Quindi a Baldissero Torinese un uomo di 33 anni è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia dopo aver tentato di soffocare la madre di 77 anni con un cuscino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo il rifiuto della donna di contribuire al pagamento di una bolletta dell'acqua troppo alta. Scontro social, ICE, Ariana Grande contro Trump: non usare la mia musica per le tue politiche barbare. La cantante si oppone all'utilizzo di Bai in un video dell'Immigration and Custom Enforcement, dove la protesta dopo la protesta l'audio viene rimosso dalla clip pubblicata sui social. Quindi a volte bastano poche righe per trasformare un post social in un caso politico. È quello che è successo ad Ariana Grande, la cantante, che si è ritrovata al centro di una polemica dopo aver scoperto che una sua canzone era stata utilizzata dalla Casa Bianca come colonna sonora di un video dedicato alle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione di Trump. Una scelta che l'artista non ha affatto gradito e che l'ha spinta a intervenire pubblicamente senza lasciare spazio a interpretazioni. Tra poco parliamo di Villa Certosa e noi proseguiamo con tante altre novità. Dito nella piaga.

a proposito di businessman, lui è stato un vero businessman, infatti. Questa Villa Certosa dispone di un patrimonio adeguato per acquistare appunto la residenza privata più cara d'Italia. Secondo Carol Wood, Carol Wood Partners ha messo in rete un centinaio di immagini della famosa reggia di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo. Per chi invece non dispone dei 500 milioni di euro di cui si favoleggia come prezzo in vendita, c'è almeno la possibilità di visitare virtualmente la casa in cui sono uscite delle immagini, delle foto. La villa più incredibile d'Italia è tornata sul mercato. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, è stata mostrata al pubblico attraverso oltre 100 fotografie inedite che raccontano per la prima volta molti dei suoi spazi interni ed esterni: la tenuta da 7 piscine, laghi artificiali, grotte, una spa, un orto botanico e persino un bunker progettato per resistere a un attacco nucleare. Secondo le ricostruzioni, la proprietà si estende per oltre 100 ettari, una superficie superiore a quella della città del Vaticano, il che la rende una delle residenze private più straordinarie mai realizzate in Italia. Oggi la proprietà è stata affidata a Sotheby's degli eredi e secondo le stime circolate negli ultimi mesi potrebbe raggiungere una valutazione vicina ai 500 milioni di euro. Quindi la villa di Berlusconi in vendita per 500 milioni, quindi l'ex residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. Quindi ci sono oltre 100 foto inedite che mostrano spazi interni ed esterni, quindi piscine, laghi artificiali, come ho detto poco fa, grotte, una spa e tante altre cose. Quindi si può vedere benissimo su internet la sua mega villa. Tra poco altre notizie dal web, subito la musica di Coez dalla serie TV 2SP.

Allarme climatico per il caldo estremo. Il Niño è ufficialmente arrivato. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbe essere super, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño. Ora ce la conferma: il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo è ufficialmente iniziato. Le previsioni, come riporta la BBC, che cita la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il prossimo anno, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare, sull'economia. Molte previsioni inoltre suggeriscono che questo fenomeno potrebbe evolversi nel cosiddetto un super El Niño, che è diventare uno dei più intensi mai registrati. Tra poco parliamo di Gwyneth Paltrow e noi proseguiamo con altre belle canzoni. Io non l'annuncio, lei fa da sola, infatti lei su ogni canzone si dice e dice come si chiama, quindi allora faccio fare tutto a lei e proseguiamo con la compilation così.

Gwyneth Paltrow è finita al centro delle polemiche per uno spot legato al progetto immobiliare di lusso 15 Park in Israele. Ha generato molte polemiche sui social network l'ultimo lavoro di Gwyneth Paltrow, la pubblicità di 51 Park, un progetto immobiliare di lusso in costruzione nella città di Herzliya in Israele. Il progetto prevede la costruzione di due torri di 51 piani, l'una nei pressi del parco di Herzliya, città che prende il nome del fondatore del sionismo Theodor Herzl, che polemizza contro lo spot, sottolinea l'inopportunità di pubblicizzare una residenza di lusso in Israele, considerando che le forze armate dello Stato ebraico, l'IDF, ha ucciso più di 75.000 persone tra Gaza e Libano. In passato Gwyneth Paltrow si era espressa a favore della liberazione degli ostaggi catturati da Hamas durante la strage del 7 ottobre in Israele. Ha parlato più volte delle sue radici ebraiche. Tra i suoi antenati ci sono due rabbini polacchi, anche il padre morto nel 2002 era ebreo, così come l'attuale marito nel 2014. Lei, l'attrice, aveva annunciato di aver iniziato un processo di conversione all'ebraismo, di cui non è nota la conclusione. Tra poco vi porto a Napoli e noi proseguiamo con altre belle novità. Che bel venerdì!

0: Edoardo Jaschi in arte di Brock, bel venerdì, saluto Marchetto si è liberato e lui ogni weekend c'è il giorno del Denera e il Denera riprenderà ufficialmente dal 12 luglio perché appunto c'è la presentazione. Allora vi porto a Napoli dove c'è questa notizia perché in moto sul lungomare a Napoli in moto senza patente elude un posto di controllo e investe un pedone che muore. Il centauro è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì venerdì in via Caracciolo. La vittima residente a Grumo Nevano, nell'Interland parte europeo, è stata investita dalla giovane che è in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano, giunto ad alta velocità e all'altezza del civico 12. Lo scooter ha travolto violentemente il pedone che stava attraversando la strada. Il 29enne è risultato privo di patente poiché mai conseguita ed è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato. E noi ci fermiamo per pochissimi minuti, tra poco altri tormentoni per voi, c'è Baby K.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

Altre notizie dal web: due ragazzi di 23 anni sono morti in un incidente all'isola d'Elba, viaggiavano su uno scooter a noleggio quando il mezzo ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'automobile. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, in prossimità di una curva con il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, lo scooter avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con un'auto su cui viaggiava una famiglia di turisti. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. A Cuba annuncia un pacchetto di riforme per risollevare l'economia. Il presidente Miguel Díaz-Canel promette più autonomia alle imprese statali, maggiore spazio alla diaspora e aperture al settore privato, affermando che il cambiamento è necessario. Tra poco parliamo di Stranger Things e noi proseguiamo con altri dischi nuovi, altri tormentoni tipo questo.

0: distanza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita.
1: Stranger Things non è davvero finita, in arrivo il prequel. Chiude a fine 2026 le prequel teatrale di Stranger Things, The First Shadow. Avendo già registrato lo show Netflix, potrebbe presto distribuirlo in streaming come film o serie. La serie principale di Stranger Things è finita, ma il suo universo continua tra la fine 2026 e inizio 2027. Chiuderanno le repliche a Londra e anche a Broadway di The First Shadow, il prequel teatrale sulle origini di Vecna di Joyce e Hopper. Poiché lo show è già stato registrato professionalmente, è molto probabile che Netflix lo distribuirà presto in streaming come film o serie TV. Nonostante qualche piccola incongruenza narrativa contestata dai fan, l'opera resta fondamentale per la mitologia di Hawkins e permetterà a Netflix di mantenere vivo il suo franchise più redditizio. Tra poco vi porto in questo fast food di La Spezia e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale nella stessa direzione.

Paura in un fast food di La Spezia, piovono liquami dal controsoffitto sui clienti che mangiano a causa di un guasto agli scarichi dei bagni. Momenti di panico in un locale fast food della Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini. Dopo l'episodio, l'ASL ha sospeso l'esercizio dell'attività in attesa delle verifiche igienico-sanitarie. Tra poco parliamo di Sinner qui nella compilation e noi proseguiamo con un'altra bella canzone. Alziamo il volume, la title track di Achille Lauro.

grandi. Sinner, esibizione a Londra prima di Wimbledon, ci sono anche Coboli e Darderi. Prima di Wimbledon, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, il numero uno al mondo giocherà il torneo di esibizione George Ormani Tennis Classic a Londra dal 23 al 27 giugno, con lui anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Yannick Sinner giocherà il George Ormani Tennis Classic in programma dal 23 al 27 di giugno all'Arlingham Club di Londra. Il numero uno al mondo, che ha deciso di non giocare nessun torneo sull'erba prima di Wimbledon, sarà dunque protagonista del torneo di esibizione insieme a Cobolli, reduce dalla finale della Roland Garros, e Darderi. Oltre ai tre azzurri ci saranno anche Casper Ruud, poi Karen Khachanov, Lerner Tin, Cameron Norrie. In occasione della 32esima edizione del George Ormani Tennis Classic, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Yannick Sinner, il nostro eccezionale roster di giocatori, ha detto il direttore del torneo Nikhail Wog. Tra poco altre notizie dal web. Noi continuiamo con altri singoli nuovi, una ballad, Paola Turci.

Altre notizie dal web: sistema sanitario in sofferenza, cittadinanza attiva, oltre un anno per mammografia, un mese per gli esami urgenti. E quanto emerge dal rapporto PIT Salute 2026? Le criticità sono legate soprattutto alle attese. Schillaci, stiamo intervenendo con provvedimenti mirati. Il rapporto PIT Salute 2026 di cittadinanza attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonoscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni, per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca 102. Se invece è programmata si arriva ad attendere 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da cittadinanza attiva nel 2025. Tra poco vi porto a Treviso e noi continuiamo con la nuova canzone di Max Gazzè.

Treviso, azienda edile costruisce 50 alloggi per i propri dipendenti stranieri. Il modello è quello del co-housing. Gli appartamenti si aggiungono a 119 già costruiti e operativi in Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, i quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera con bagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia attrezzata con lavatrice e asciugatrice. Sono spazi condivisi. Le residenze realizzate nei pressi degli stabilimenti di Vazzola, Treviso e Pordenone saranno dotate del servizio mensa affidato a un'azienda esterna e di ristorazione. Sono anche state rese disponibili anche alcune cucine che permetteranno ai lavoratori di prepararsi cibi e piatti nel rispetto delle proprie tradizioni. Tra poco vi porto a Napoli e noi continuiamo con Superman.

Lavoro nero e violazioni igieniche sospesa nota cornetteria di Napoli. Da 1,5 milioni di follower sui social, sequestrati circa 450 kg di alimenti, denuncia e sanzioni per 65.000 euro al titolare. Sui social conta 1,5 milioni di follower che saranno concentrati nell'apprendere dei controlli svolti dai carabinieri e personale dell'ASL nella caffetteria cornetteria del quartiere di Marianella di Napoli, dove sono saltati fuori due lavoratori nero e condizioni igienico-sanitarie critiche, sequestrati appunto 450 kg di alimenti. Dopo gli scontri del 2022 mondiali, in Francia arriva il coprifuoco anti-Maranza. Sedicenni a casa dopo le 22. La decisione è stata presa dal sindaco di Tolosa, memore della guerriglia urbana dopo Francia-Marocco del 2022. Quindi le città messe a ferro e fuoco dopo una partita dei mondiali è una scena che le amministrazioni comunali in Francia non intendono rivedere. Per questo motivo Tolosa ha disposto un coprifuoco anti-Maranza valido per tutti i minori di 16 anni non accompagnati. Sarà attivato a piacere proprio dall'amministrazione in occasione delle cosiddette partite sensibili, quelle insomma più sentite dalla popolazione locale e che portano il maggiore rischio di disordini. L'abbiamo visto anche durante la finale di Champions League contro l'Arsenal vinta dal Paris Saint-Germain. Lo ha dichiarato il sindaco Jean-Luc Moudec, rappresentante della destra. La restrizione si applicherà dalle 22 al 5 del mattino seguente, un po' come il coprifuoco del Covid. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale. C'è la nuova di Nicolò Filippucci.

A 19 anni il pilota italiano di Formula 1 Kimi Antonelli è tra i 100 sportivi più influenti del mondo secondo la rivista Time. Nella classifica c'è anche un altro italiano, Yannick Sinner. Anche Kimi Antonelli tra i 100 personalità più influenti del mondo dello sport nel 2026, insieme all'altro italiano Yannick Sinner. E quanto ha decretato la rivista statunitense Time, che ne ha pubblicato la lista, tra cui ci sono anche le leggende dello sport come LeBron James e Cristiano Ronaldo. Un anno fa, durante la sua stagione di esordi in Formula 1, scrive il Time, Kimi Antonelli, 19enne prodigio italiano scelto per sostituire il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton nella scuderia Mercedes, trascorse i giorni successivi al suo primo podio a sostenere gli esami di maturità. Tra poco parliamo di Pino Daniele, perché appunto il prossimo anno uscirà il film sulla sua vita. E noi continuiamo con ritmi un po' sudamericani, quelli di Gaia.

Yes o Pazzo, il film sulla vita di Pino Daniele uscirà il 15 ottobre 2027. Svelati i cast, regia e sceneggiatura. La pellicola sul genio del cantautore napoletano arriverà nelle sale il 15 ottobre, regia di Nicola Prosatore. C'è una data ufficiale per l'evento più atteso dai fan della musica d'autore. Dal 15 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche Yes o Pazzo, il film dedicato alla vita e al genio di Pino Daniele. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social della pellicola con lo slogan "La musica è circolare". Quindi notizia di questi giorni: sono stati svelati la regia, la sceneggiatura e i volti del cast principale che riporteranno in scena questa straordinaria storia. Il cast sarà l'attore Massimiliano Cagliazzo a interpretare il ruolo da protagonista di Pino Daniele. Accanto a lui ci sono Giuseppe Brunetti, vestirà i panni dello storico percussionista Rosario Germano, e anche Giampiero De Concilio, che interpreterà Claudio Poggi. Tra gli altri interpreti principali figurano Paola Guzzi, Demi Licata, Giovanni Ludeno, Monica Nappo, Mare Sole Pollio e Antonia Truppo. Per la regia dietro la macchina da presa ci sarà la firma di Nicola Prosatore. La sceneggiatura è stata affidata a un team composto dallo stesso regista insieme a Edoardo Puma. L'appuntamento al cinema si preannuncia quindi come un viaggio emozionante e profondo, capace di celebrare l'intramontabile modernità del leggendario musicista partenopeo. Tra poco un'altra notizia che arriva da Napoli, e noi continuiamo con un altro disco che sa di bossa nova, quindi un po' di dopo Gaia. È la volta di un altro pezzo molto bello, quello scritto e prodotto insieme al suo amico di musica e produttore. Quindi sto parlando di Cesare Chiodo, il grandissimo musicista e produttore Cesare Chiodo, qui collabora con il pezzo nuovo di Bungaro.

A Napoli, disabile gambizzato per un like sui social, ha fermato un giovane. Il ragazzo, in presenza del suo avvocato, ha confermato agli investigatori di avere sparato per vendicarsi di un mi piace che la vittima aveva apposto al profilo della sua fidanzata. Quindi a Napoli spara un 29enne con disabilità per vendicarsi di un like alla fidanzata. Ringraziami perché non ti ho ucciso. Quindi arrestato un nipote di un affiliato al clan Contini. Ora la vittima rischia la sedia a rotelle. Tra poco parliamo di questo squalo bianco che è stato avvistato nel canale di Sicilia da un gruppo di sub. Non è subsonica, ma è un gruppo di sub. E noi proseguiamo con Malika Ayane.

Per la prima volta un grande squalo bianco è stato immortalato nelle acque del Mar Mediterraneo, è caduto nel canale di Sicilia quando un gruppo di volontari dell'associazione Ghost Diving e di Healthy Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, stava bonificando i fondali rimuovendo attrezzature da pesca abbondante. L'incontro ravvicinatissimo con lo squalo è stato filmato dal subacqueo Dirk Remmers. Il sub, parlando alla BBC, ha commentato l'emozione del momento. Le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro. Remmers ha spiegato di non aver avuto paura perché lo squalo si trovava in una parte centrale del Mediterraneo, lontano dalle coste, e non rappresenta un pericolo per le persone. La sua presenza nel Mediterraneo rappresenta un segno di speranza, considerando che si tratta di una tra le specie più minacciate dell'area. E tra poco parliamo di Tommaso Paradiso e noi continuiamo il nostro viaggio musicale con un'altra bella canzone uscita da diverse settimane. Noi non ci facciamo compagnia invece sì, ma quanto tempo ancora? Questo sono io, Nicolo Savino, e lui è Biagio Antonacci, il grande ritorno. Alziamo il volume, You and Me, io e te.

0: You and me, io e te, Tommaso Paradiso, nozze nella pieve di San Nicola Capalbio. Tommaso Paradiso si sposa alla cerimonia nella piave di in Toscana e tanti ospiti VIP. Sarà la piave di San Nicola Capalbio a ospitare sabato prossimo, quindi oggi, 13 giugno, il matrimonio di Tommaso Paradiso con la compagna Carolina Sansoni. Lo apprende anche la Diane Cronos da fonti vicine ad ambienti musicali. La cerimonia sarà religiosa e anche officiata dal parroco del borgo, Don Marcello Serio. Lui, Tommaso Paradiso, aveva annunciato le nozze con la storica compagna Carolina, imprenditrice digitale, all'inizio del 2026. Poi, durante la prima partecipazione di Sanremo, saremo con il brano I Romantici, la conferma dell'imminente matrimonio era arrivata con un video diventato virale su TikTok sulle note di Per Sempre Sì, il brano di Sal Da Vinci. Quindi facciamo gli auguri a Tommaso Paradiso, che appunto si sposa in Toscana a Capalbio. E se vi ricordate, un po' di anni fa Capalbio è stato anche un brano di dei fratelli Gnocchi, quindi fratelli Gnocchi, Charlie e Jenny, hanno pubblicato diversi anni fa appunto il brano estivo Capalbio. Bene, dopo questa cosa ascoltiamo un pezzo nuovo, 2026, Arisa.
1: Non innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Tra poco parliamo di un'altra notizia in cui una specie marina scoperta nel Salento è stata chiamata Alberto Angelai. E sì, tra poco ne parliamo meglio, e noi proseguiamo con Ermal Meta.

0: Una nuova specie marina scoperta nel Salento è stata chiamata Mixicola Alberto Angela, in omaggio al divulgatore scientifico Alberto Angela. I ricercatori e i suoi programmi hanno ispirato le nostre scelte di carriera. Ora c'è un Alberto Angela anche in fondo al mare, in particolare nel mare azzurro del Salento, lato ionico. Infatti è una nuova specie marina scoperta nel Mediterraneo. È stato dato il nome di uno fra i più importanti divulgatori scientifici italiani, Mixicola Alberto Angelai. La specie è stata descritta in uno studio pubblicato sul Zoological Journal of the Linnean Society da un team internazionale guidato dai ricercatori dell'Università del Salento. La dedica ad Alberto Angela si legge in una nota di Unisalento: è un riconoscimento al suo straordinario contributo alla diffusione della cultura scientifica e alla sua capacità di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della natura, della storia e della ricerca. E noi ci fermiamo per pochissimo, perché appunto c'è il radiogiornale, e quindi mi fermo, e tra poco arriva un pezzo internazionale, quindi oltre ad ascoltare i brani italiani c'è anche un po' di musica internazionale, anche musica nuova, perché tra poco per voi c'è Passenger, Alex Warren.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun, dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina

0: Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA, domani, la quarta giornata della rassegna iridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smacco azzurro subito ai playoff, il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila, e ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe, magari dovremmo poi arrivare a 128, le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. In attesa del debutto di martedì contro la Nuova Zelanda, spavento ieri nel ritiro dell'Iran a Tijuana in Messico, è stato ritrovato un cadavere di una persona all'interno di un veicolo situato di fronte al centro di allenamento. Voltiamo pagina, Formula 1 domani a Barcellona, dalle 16 le qualifiche, oggi nella terza sessione di libere, miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri, al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen, il leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spaia.
1: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, possono fare una partita sempre, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
2: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. In questo momento gioca in ottima forma, panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog, nella prima partita abbiamo fatto poco.
0: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa all'una di stanotte dalla Turchia a lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League, alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
5: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

Dopo il successo di Fever Dream è la volta di Passenger, Alex Warren, novità. Australia, donna attaccata da uno squalo a Sydney e in condizioni critiche. A rischio le Cinque Terre per l'innalzamento del mare, l'allarme di uno studio internazionale. Entro il 2150 l'acqua potrebbe alzarsi per oltre un metro con onde di 13 metri. Le Cinque Terre sono il territorio più a rischio per gli effetti dell'innalzamento del mare. L'allarme arriva dallo studio The First Relative Sea Level Rise and Storm Surges Scenarios up to the 2150 sea for the coast of Monte Rosso and Vernazza, Cinque Terre National Park in Liguria, che è stato appena pubblicato sulla rivista scientifica Remote Sensing. Ad essere in pericolo, secondo lo studio, sono soprattutto le coste del Monte Rosso e Vernazza, che i dati evidenziano sempre più esposte agli effetti dell'innalzamento del livello del mare, combinando infatti dei dati topografici e batimetrici ad alta risoluzione, rilievi geodetici, serie storiche e tante altre, quindi, notizie che riporta appunto la Repubblica, che appunto le Cinque Terre sono il territorio più a rischio per innalzamento del mare. Tra poco andiamo a Monza e noi continuiamo con un altro disco nuovo firmato Harry Styles.

Girls No More. Monza, sesso al parco vicino a famiglie e bambini, multata coppia over 60. I due sono stati anche oggetto di un ordine di allontanamento dell'area verde per 48 ore. Dopo numerose segnalazioni, due uomini tra i 60 e i 70 anni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre erano intenti a fare sesso in pieno giorno nel parco di Monza. Gli uomini della locale sono intervenuti e hanno comminato nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza. I due inoltre sono stati oggetto di un provvedimento di allontanamento per 48 ore dal luogo in cui sono stati controllati a Monza. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri pezzi nuovi, il ritorno di Aaron.

dopo Wonderful Thing è ritornato Aaron con il punto esclamativo con Shiny Stocking. Dimagrire non elimina subito i rischi legati all'obesità. Secondo uno studio dell'Università di Birmingham, le cellule del sangue conservano memoria dei chili in più anche dopo la perdita di peso. Perdere chili di troppo e riuscire a mantenere quel traguardo non è un risultato fantastico, ma potrebbe non avere tutti i benefici tanto decantati in termini di prevenzione di varie malattie, almeno non immediatamente. Perché una ricerca ha dimostrato come i rischi di ammalarsi di malattie legate all'obesità potrebbero non scomparire con i chili perduti, non subito, servirebbero anni, e anche tanti da 5 a 10 anni, perché le cellule immunitarie del sangue CD4+, come appunto riporta la Repubblica, quindi mantengono il ricordo dell'obesità scritto nel DNA a livello epigenetico, e questo ricordo è tenace perché può durare fino a 10 anni dopo il dimagrimento, con il possibile risultato di mantenere un elevato rischio di malattie come il diabete di tipo 2, malattie autoimmuni, alcuni tumori per un lungo periodo anche dopo la perdita di peso. Tra poco altre notizie dal web, altre ricerche, appunto c'è uno studio in cui sul microbioma di Ozzy ha individuato dei microorganismi adatti al freddo che avrebbero accompagnato la mummia, quindi notizia che riporta la Repubblica, tra poco ne parliamo meglio. E noi proseguiamo con The Wave, loro sono i Jungle.

Il disco nuovo dei Jungle. Allora, uno studio sul microbioma di Ozzy ha individuato dei microorganismi adatti al freddo che avrebbero accompagnato la mummia del Similaun per oltre 5.000 anni. Si tratterebbe di alcuni lieviti che gli scienziati sono riusciti a coltivare ottenendo un impasto. Per oltre 5.000 anni sono rimasti accanto a Ozzy, sopravvivendo nel ghiaccio delle Alpi, ai cambiamenti climatici e perfino ai 30 anni trascorsi nella cella frigorifera del Museo Archeologico dell'Alto Adige. Oggi quei minuscoli compagni di viaggio potrebbero aprire scenari inattesi per la ricerca e persino per la produzione alimentare. Un nuovo studio coordinato da Eurac Research e pubblicato sulla rivista scientifica Microbiome ha ricostruito nel dettaglio il microbioma della celebre mummia del Similaun, distinguendo i microorganismi che appartenevano all'organismo di Ozzy da quelli che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La vera sorpresa è arrivata dai lieviti. Le analisi genetiche hanno mostrato affinità con ceppi provenienti da ambienti estremamente freddi, comprese regioni dell'Antartide. Secondo gli studiosi, potrebbero provenire direttamente dal ecosistema glaciale che ha custodito il corpo per millenni. Quindi notizia che riporta la Repubblica. Qui vediamo una continuità, spiega infatti Frank Mexner, direttore dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research. Questi lieviti hanno accompagnato Ozzy, per così dire, nel suo lungo viaggio attraverso i millenni. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con i dischi internazionali. C'è Bruno Mars.

Siri ha l'annuncio del CEO Tim Cook nella sua ultima uscita, dal calcolo dei valori nutrizionali allo spatial reframing. L'azienda californiana si unisce alla grande corsa del decennio, quella dell'intelligenza artificiale, e lo fa in grande stile. Apple si unisce alla grande corsa del decennio, quella dell'intelligenza artificiale, e lo fa appunto in grande stile, con un'alleanza strategica formidabile grazie all'intreccio operativo e di sistema con un'altra big tech come Google, e con la forza di un brand, Siri, che è noto a miliardi di persone da ormai 15 anni. È così, e con l'annuncio dell'arrivo di Siri AI come app separata e come elemento integrato su tutti o quasi dispositivi della mela, ecco il CEO Tim Cook che appunto nell'azienda, a partire dal 1 settembre, dopo aver guidato dal 2011 la società a un boom di valore di oltre 4.000 miliardi, lui lascerà infatti le redini a John Ternus, altro veterano dell'azienda fondata da Steve Jobs. Tra poco andiamo nel Regno Unito e noi proseguiamo con un disco bellissimo, sta andando forti in radio. Si chiama Drive Safe.

Nel Regno Unito un uomo ha ricevuto una rivista 19 anni dopo averla ordinata. Paul Edwards aveva ordinato una copia di Mother e Baby nel 2007. La Royal Mail gli ha consegnato l'ordine con un messaggio: siamo veramente dispiaciuti. Ben fatto Royal Mail, ci sono voluti ben 19 anni per consigliare questa rivista. L'inconveniente? I miei figli sono andati via di casa. Poche parole condite da una buona dose di sarcasmo, quella di Paul Edwards di 52 anni. Su X, l'uomo residente a Chester, nel nord-est dell'Inghilterra, nel 2007 aveva ordinato una copia di Mother and Baby, rivista dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia. Giorni, mesi, addirittura di anni di attesa per la precisione, 19, fino a quando venerdì 6 giugno il principale servizio postale britannico ha recapitato il periodico con un biglietto: le nostre sincere scuse. Truffe agli anziani, fate molta attenzione anche voi a casa. A Roma tengono un anziano al telefono per 12 ore per svuotargli il conto, ma lui li fa restare. Il raggiro ai danni di un 82enne si è protratto per tutta la notte, a finire nei guai due uomini, un 63enne di Catania e un 34enne di Napoli. Quindi, per portare a termine la truffa, due malviventi avevano deciso di prendere un anziano per stanchezza. Erano quasi riusciti a raggiungere l'obiettivo se non fossero intervenuti i dipendenti di una banca che lo hanno fatto ragionare e hanno dato l'allarme allertando le forze dell'ordine. La storia a lieto fine arriva da Roma. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con il nuovo disco di Somber.

Parliamo anche di OF, influencer nei guai, nascosti al fisco 140.000 euro. La giovane, seguita da centinaia di migliaia di utenti, sarebbe una delle creator italiane più seguite e apprezzate su questa piattaforma di OnlyFans. Il centro della sua attività professionale sarebbe OnlyFans, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza di Piacenza, anche fonte di redditi mai dichiarati al fisco. Un content creator ventenne con circa 150.000 follower su Instagram e oltre 1,6 milioni di mi piace su TikTok avrebbe percepito complessivamente circa 140.000 euro senza inserirli nelle proprie dichiarazioni fiscali. Tra poco vi porto a Punta Molintes in Sardegna e noi continuiamo il nostro viaggio musicale con il nuovo pezzo bellissimo di Hervey qui nella playlist. Tante belle canzoni in arrivo, tipo questa, Lie to Me.

A Punta Molentis in Sardegna, vietata l'ombra agli adulti, un'ordinanza concede l'uso di ombrelloni in spiaggia solo a famiglie con anziani e bambini sotto i 10 anni. Niente bimbi o anziani, allora non puoi portare l'ombrellone. Anche in questa estate 2026, cercasi riparo da sole e polemiche. La nuova stagione balneare è iniziata e puntuale come ogni anno arrivano già le prime proteste, ma anche novità, tutte incentrate proprio sugli ombrelloni. Per ora in Sardegna a far discutere è soprattutto il caso di Punta Molentis, nel sud-est dell'isola. La meravigliosa spiaggia circondata da acque turchesi lo scorso luglio fu colpita da un devastante incendio appiccato da piromani e oggi riapre pienamente a bagnanti e turisti, con dettagli destinati però a far storcere il naso. Gli ombrelloni infatti sono consentiti solo per proteggere bambini minori di 10 anni e anziani maggiori di 65, questo perché con una nuova ordinanza di inizio giugno il sindaco di Villa Simius si è optato per una stretta assoluta nel tentativo di preservare al meglio la bellezza naturale che si trova in un'area naturale da proteggere. In pratica per entrare sarà obbligatorio pagare 10 euro a persona, ma come si legge nel testo c'è il divieto di installare ombrelloni, gazebo e tende e altri sistemi di ombreggio consentito, un ombrellone per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre 65 anni di età. E tra poco vi porto in Canada e noi ascoltiamo il nuovo brano bellissimo firmato Elisa.

Canada per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza, accusato di frode. Secondo le autorità canadesi avrebbe utilizzato documenti falsi per volare su centinaia di tratte nazionali e internazionali. Un ex pilota di Air Canada è accusato di aver pilotato aerei commerciali per 17 anni senza possedere le necessarie abilitazioni di volo. Sembra la trama del film Prova a prendermi, ma il protagonista di questa storia non è Leonardo DiCaprio. A finire sotto inchiesta è invece Geoffrey Wall, di 59 anni, che ora dovrà rispondere di diversi reati legati alla frode. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pilota avrebbe utilizzato credenziali contraffatte sin dal 2009, anno della sua promozione a comandante. Tra l'altro, stavo leggendo, negli ultimi 17 anni lui avrebbe pilotato diversi modelli di aerei Boeing, effettuando complessivamente circa 900 collegamenti tra rotte nazionali e internazionali. Poi in tutto questo periodo avrebbe percepito stipendi per milioni di dollari, pur non possedendo, secondo l'accusa, le qualifiche richieste. Tra poco parliamo di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, e noi ascoltiamo Irama.

Eleonora Bagnante e Federico Balzaretti si sposano di nuovo, nozze bis a Palermo. I due celebreranno di nuovo la loro unione oggi 13 giugno, una grande festa di famiglia con un piccolo imprevisto che divide gli invitati. Un amore lungo, solido e capace di superare anche le distanze. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno deciso di dirsi nuovamente sì, per sempre sì, a distanza di 15 anni dal loro primo matrimonio celebrato nel giugno del 2011 nella splendida cornice della Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni. La coppia rinnoverà le promesse d'amore il prossimo 13 giugno, oggi a Palermo, la città dove per loro è tutto iniziato. Una grande festa per la famiglia allargata. E tra poco altre notizie dal web in arrivo e noi proseguiamo con la nuova canzone, quindi un tormentone di questa calda estate 2026, Clara.

L'Italia del pet parenting, così gli animali domestici sono diventati parte della famiglia. Oltre 53 milioni di amici a quattro zampe vivono nella casa degli italiani, un fenomeno che racconta molto dei cambiamenti sociali, affettive e culturali del paese. In Italia più di una famiglia su due vive con un animale domestico: cani, gatti, pesci, conigli, criceti, tartarughe. Non sono più una semplice presenza nelle case degli italiani, ma una componente stabile della vita familiare. Un rapporto che negli ultimi anni si è rafforzato fino a trasformare il mercato, le abitudini quotidiane e persino il modo in cui gli italiani concepiscono la famiglia. Secondo il rapporto Assalco Zoomark 2026, nel nostro paese vivono 53,6 milioni di animali da compagnia e il 54,5% delle famiglie italiane convive con almeno un pet, un animale, una percentuale che sale addirittura al 66,7% nelle famiglie con bambini. Tra poco parliamo del caro estate e noi proseguiamo con Brescia.

Caro estate, famiglie sotto pressione, vacanze, bollette e spesa fanno volare i costi. Dal viaggio ai consumi quotidiani, l'analisi di facile.it e consumerismo no profit fotografa rincari diffusi e budget sempre più difficili da gestire. Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione, il nuovo rapporto realizzato da facile.it e consumerismo no profit, dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni alimentari, a tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Il report evidenzia come le tensioni internazionali, come la guerra in Iran, abbiano avuto ripercussioni su energia e carburanti, con effetti a catena che finiscono per incidere direttamente sulle tasche dei consumatori. Anche chi non ha programmato una partenza dovrà fare i conti con maggiori esborsi tra consumi domestici, figli a casa da scuola e attività ricreative. Tra poco parliamo di Hulk Hogan e noi continuiamo con tante altre belle canzoni. La prossima è questa, è quella di Emma.

pagine, dalle 72 pagine dove si raccolgono testimonianze, cartelle cliniche e non solo, emerge che non ci sono prove che indichino reati penali. Hulk Hogan è morto per cause naturali, è quanto emerso dall'ultimo rapporto della polizia della Florida, un risultato che chiude definitivamente l'indagine sulla morte avvenuta nel luglio del 2025 a 71 anni di uno dei wrestler più famosi della storia. Il rapporto di 72 pagine stilato dalla polizia di Clearwater riassume testimonianze, cartelle cliniche, filmati di sorveglianza e anche un'ispezione visiva del corpo. Anche familiari di Hulk Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, hanno riferito agli investigatori che aveva sofferto di diversi problemi di salute nelle settimane precedenti la sua morte, tra cui la leucemia, aritmica cardiaca, polmonite, insufficienza renale. Negli anni precedenti la sua morte era stato inoltre sottoposto a numerosi ricoveri ospedalieri e anche interventi chirurgici. E tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con un disco che parte da zero.

Roma arriva la vending machine, ci si può sposare con 15 euro e in 3 minuti. A Ponte Milvio è arrivata una macchina che permette di vivere un matrimonio simbolico tra anelli, certificato personalizzato ed esperienza immersiva. Non ha valore legale, ma è pensata come gioco emotivo e divertente da vivere e condividere. Quindi a Roma puoi sposarti in 3 minuti. A Ponte Milvio, il luogo dei lucchetti dell'amore, è arrivata la wedding machine, una macchina interattiva che celebra matrimoni simbolici con anelli e certificato personalizzato. In pochi minuti è possibile vivere un sì, per sempre sì, simbolico tramite apparecchio automatico che simula un vero matrimonio pensato per tutte le coppie. Il funzionamento è semplice: inserimento dei nomi, pagamento tramite carta, procedura guidata. Al termine dell'esperienza si ricevono anelli e un certificato personalizzato. Gli anelli sono regolabili e adatti a chiunque, senza distinzione di taglia o genere. L'esperienza non ha alcun valore legale, ma nasce come matrimonio ludico, emozionale e da condividere. 3 minuti per dire sì, certificato personalizzato, anelli regolabili inclusivi, esperienza simbolica e instagrammabile, un momento indimenticabile da raccontare da Roma. Quindi se vi capita di andare a Ponte Milvio, voi appunto potete usufruire di anche utilizzare questo macchinario, si chiama Wending Machine a Ponte Milvio. Non so di preciso a che altezza, però c'è questo video diventato virale in cui a Roma puoi sposarti con 15 euro in 3 minuti. Quindi avete capito bene, volevo capire.

0: Alpi.
1: Un altro incidente in montagna, notizia di questi minuti: a Aosta, morto un altro alpinista sul Monte Bianco, è il settimo in 24 ore. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 nella zona della Valle d'Aosta. Il corpo di un altro alpinista morto è stato recuperato nel pomeriggio di sabato, oggi nella zona del ghiacciaio.

No, non c'è il giorno perché no, eccolo, sabato 18 luglio, quindi sabato 18 luglio a Terni c'è Kid Yugi, che porta appunto tutta la sua musica. Ascoltiamo Aranciata.

Torna a Bevagna il mercato delle gaite. Per la 37esima edizione il borgo medievale umbro si trasforma. Messire artigiani, mercati storici, taverne e rievocazioni che coinvolgono l'intera comunità. Tra le novità di quest'anno, la notte medievale, un percorso serale tra i siti storici del centro tra arte, musica e atmosfere d'epoca. La maggior parte degli eventi è a ingresso gratuito. Bevagna dal 17 al 28 giugno. E poi questa sera da non perdere, se non sapete cosa fare, dove andare, bene, non rimanete a casa perché c'è Emanuele Aureli in Mamma ho perso l'Aureli, dove oggi sabato 13 giugno 2026, ore 21:15, area spettacoli Filippo Nobili a Cesi. Quindi pronti a ridere a crepapelle, quindi oggi sabato 13 giugno la straordinaria Emanuele Aureli arriva a Cesi con il suo esilarante spettacolo Mamma ho perso l'Aureli. Un viaggio tra imitazioni formidabili e tanta ironia, targato dal talento unico di una delle imitatrici più amate d'Italia. Quindi sabato 13 giugno, oggi alle 21:15, area spettacoli Filippo Nobili a Cesi. Una serata imperdibile all'insegna del buon umore e del divertimento per tutta la famiglia. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con tante belle canzoni. Noemi.

tu cosa fai questa sera? Quindi questa sera si va al Chelsea a vedere Emanuele Aurelii. Tu cosa fai questa sera? La novità di Noemi qui nella compilation, e noi proseguiamo con altri tormentoni tipo questa.

Adesso è il tormentone dell'estate 2026 e altri tormentoni in arrivo qui nella compilation, e noi proseguiamo con Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Mace è venuto anche a Terni di recente per il suo per portare la sua musica, il suo sound, qui con Salmo e con la Pesce in Cattive Abitudini, questo tormentone dell'estate 2026, ma di tormentoni fino alle ore 20 arrivano, e noi continuiamo con la nuova canzone, l'ultima pubblicata da Annalisa.

0: Annalisa, canzone estiva. Allora, ogni venerdì la FIMI pubblica sul sito i 100 dischi più venduti in Italia, poi la top 20 dei vinili, anche la top 100 delle canzoni più scaricate. E allora in questa classifica ci sono 7 album su 10 di artisti, no, 7 album su 10 di artisti italiani, 3 sono album di artisti internazionali. Partiamo dal numero 10, dove c'è una nuova entrata: G Mineiro, Succo e Flat Pearl con EOG. Nuova entrata, un'altra nuova entrata, sono i Pink Floyd con 8 Tracks. Alla 8 c'è Tedua con Ryan Ted. Alla 7 Stabile Amatore di Samurai J. Alla 6 in salita c'è Bad Bunny con The Beat Tira Ma Foto. Alla 5 c'è in salita anche l'album di Holly Tutta Vita Sempre. Alla 4 nuova entrata ed è la più alta, quella di Niall Horan con Dinner Party. Alla 3 troviamo Brescia con Mediterraneo Dopo il Mare. Alla 2 c'è Gioliere con Tutto è Possibile. Stabile anche questa settimana dalla classifica ufficiale della FIMI, troviamo l'album di Shiva, Vangelo. Quindi questa è la top 10 degli album più venduti della settimana. E noi proseguiamo con la musica, quella di due grandi superstars. Eccola.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

nella compilation i grandi successi italiani e internazionali, e noi ascoltiamo la nuova canzone di questa grandissima artista. Dopo Man I Need ritorna con So Easy To Fall In Love, c'è Olivia Dean.

Easy to Fall in Love, bellissima canzone questa di Olivia Dean. E noi continuiamo perché abbiamo conosciuta con il brano uscito a fine del 2025. Fine 2025, inizio 2026, ho fatto un attimo di confusione. E quindi è uscito appunto il suo singolo Down on This Hill, grandissimo successo, ed è ritornato con questo suo nuovo brano. Tra l'altro questa canzone fa parte dell'original soundtrack del Diavolo Veste Prada 2, The Devil Wears Prada 2. La voce della cantante inglese Sienna Spyro, per voi c'è Material Lover.

Il suo singolo precedente è uscito tra novembre e dicembre, Down on This Hill, e è durato per tantissimi mesi, anche in radio è andato molto bene. Ed è la nuova, uscita in questi giorni, Material Lover, Sienna Spyro. E noi continuiamo con una cantante e modella, Charlotte Cardin.

0: con Chosen Texas. C'è la pubblicità, ma tra pochissimo arrivano altri brani internazionali. Ne ho preparati quattro, quindi ascolteremo uno dopo l'altro. Sono grandi successi. Tra poco c'è Olivia Rodrigo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
4: Quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese!
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Il disco di Olivia Rodrigo. C'è questo video che è diventato virale in cui lo riporta la Repubblica, oltre 1 milione di euro è sparito dalle casse manuali dei caselli autostradali siciliani, indagate 6 persone. L'ammanco complessivo supera il 1 milione di euro ed è distribuito nell'arco di 18 mesi, soprattutto nelle 3 barriere autostradali più importanti, quelle di Catania, Buonfornello e Messina, sottolinea il presidente del consorzio Autostrade Siciliane, che aggiunge: dopo il nostro esposto in procura, gli introiti delle casse manuali sono aumentati da un mese all'altro di decine di migliaia di euro. Stiamo ancora analizzando i flussi di cassa dei periodi precedenti, ma già ora il denaro che manca supera il 1 milione di euro. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale ascoltando un altro disco internazionale, Ariana Grande.

Il nuovo brano di Ariana Grande si chiama Hey That I Made You Love Me e si continua con l'original soundtrack del film o del cartone animato Toy Story 5, lei è Taylor Swift.

parliamo anche di mondiali 2026. Quest'anno si gioca in tre nazioni diverse, in tre paesi diversi: USA, Canada e Messico. Il mondiale 2026 si è aperto l'11 giovedì con la vittoria del Messico contro il Sudafrica per 2-0. Poi il venerdì, ieri, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1 e poi ieri sera il Canada ha pareggiato in casa contro la Bosnia Erzegovina 1-1 e questa notte l'America, gli USA hanno vinto 4-1 contro il Paraguay. E altre partite in programma questa sera alle ore 21 Qatar-Svizzera, mentre a mezzanotte tra sabato e domenica c'è Brasile-Marocco, poi alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia e poi domani alle ore 19 c'è Germania-Curacao e poi domani sera alle 22 Olanda-Giappone. Poi ci sono altre partite in programma come tra domenica e lunedì a cavallo alle 1 di notte Costa d'Avorio-Ecuador, poi Svezia-Tunisia alle 4 del mattino e poi così via si continua con Spagna-Capoverde alle 18, poi alle 21 del 15 giugno Belgio Egitto e poi così via. Quindi vedremo quale nazione porterà a casa la Coppa del Mondo. Ci sono varie profezie sui social, mi è capitato di vedere tanti video e vedremo se appunto, io ho fatto la mia scommessa, l'ho fatta, quindi vedremo se dando retta e ragione a una profezia di tante quelle che ho visto sui social, vedremo se appunto indovinano. Io appunto mi sono affidato a loro e continuiamo con la musica, quella di Rocco Hunt.

Rocco Hunt, la più bella del mondo. Saluto anche mio cugino che si trova in palestra in questo momento, che è all'ascolto della compilation, grazie. E ha tanto tempo libero, quindi va anche in palestra. Bene, continuiamo il nostro viaggio musicale, perché bisogna ascoltare un altro pezzo, quello firmato da due ottimi artisti. Eccoli.

Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali. Delitto di Garlasco, Stasi scarcerato, ok ai servizi sociali. Notizia dell'ultime ore, notizie che riportano molte testate online. E noi continuiamo con un'altra coppia, questa volta sono Blanco e Lisa.

Cut e Tropico hanno firmato il brano Rolling Stones dei The Colors, Stash con i The Colors, e noi proseguiamo con altre belle canzoni. La prossima è questa dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari qui nella compilation del weekend. E noi ora proseguiamo con altre belle canzoni qui a Radio Galileo. Stiamo per ascoltare un altro successo tra pochi minuti. Sì, tra pochi minuti arriva Partenope.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo.
8: Quando torno al mio paese.
9: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
8: Torni sempre al tuo paese.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Cibo.

Penelope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Formula 1, prima fila per Hamilton a Barcellona, Leclerc a Muro, Antonelli terzo. E noi continuiamo con altri tormentoni di questa calda estate 2026.

Si chiama così la novità di Francesco Gabbani per questa Summer Funk 2026. E noi continuiamo con la nuova canzone di Lola Young.

L'abbiamo conosciuta con Messi, poi altri singoli pubblicati dalla cantante Lola Young. Questa è la nuova From Down Here. E noi continuiamo con la classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile di un artista americano, un cantante che a me piace molto. L'abbiamo conosciuto qui in Italia con Lose Control di 3 anni fa. Lo ritroviamo con Mr. Know It All. C'è Teddy Swims per voi.

Questa canzone la vorrei rimettere, ma non si può perché bisogna lasciare spazio ad altri grandi successi. Il pezzo di Teddy Swim si chiama... Eh sì, proprio così. E noi continuiamo con una cantante inglese, Mick.

Mick, abbiamo conosciuta con Fabulous ed è ritornata con Beautiful Freaks, il suo secondo singolo. E noi continuiamo con il brano dal titolo Doors, non la band ma Doors, il brano di Noam Khan.

I The Bausa è un trio musicale pop house norvegese originario di Bærum, formato da Edvard, Philip e Fredrik. Hanno debuttato nel 2021 e sono diventati un fenomeno globale grazie a hit virtuali come Magnetic. Il gruppo è noto per il suo sound fresco e le sue sonorità house orecchiabili. Hanno conquistato le classifiche internazionali, anche italiane, e ottenuto un nomination ai prestigiosi Spellman Awards, l'equivalente ai Grammy norvegesi. Complimenti a questo brano Magnetic. Noi dalla Norvegia ci spostiamo in Olanda.

tra i nomi più innovativi della scena house contemporanea, con uno stile distintivo che fonde house, funk, soul e jazz. Gli Another hanno conquistato fan di tutto il mondo, anche l'Italia, è arrivato il successo grazie a produzioni dinamiche e DJ set coinvolgenti. Talk to You con gli Ultra 54, questa è la loro nuova canzone, e noi andiamo ad ascoltare l'original soundtrack del Diavolo Veste Prada 2 Runway.

Altre notizie dal web: meno estero, voli più economici, vacanze in Italia 2026. Il conflitto in Medio Oriente impatta sul turismo estivo, la corsa alle mete nazionali riduce gli alloggi e fa aumentare i prezzi delle strutture, tariffe più alte anche per i traghetti, ma si abbassano quelle dei voli. La parola che risuona da nord a sud è una sola: aumenti. Le vacanze in Italia nel 2026 costeranno di più un po' ovunque, anche per effetto della guerra in Medio Oriente. A fare un po' di ordine, andando a scattare una fotografia dei costi, in particolare per agosto, è Assoutenti, che ha realizzato il dossier vacanze 2026, una sorta di guida che fornisce un'analisi delle spese che le famiglie dovranno affrontare per concedersi un periodo di villeggiatura in Italia. Quindi vacanze in Italia 2026, il peso del conflitto in Medio Oriente, come detto, quest'anno a incidere particolarmente saranno anche gli influssi della guerra in Medio Oriente, sia perché l'attuale conflitto ha modificato la scelta della meta delle famiglie, sia perché ha portato cambiamenti sulle tariffe turistiche. Il primo dato che emerge dall'indagine riguarda proprio le scelte degli italiani. I motori di ricerca specializzati in prenotazioni alberghiere mostrano come chi decide di prenotare a giugno un soggiorno di 7 notti in una delle località di mare nel nostro paese per la settimana centrale di agosto debba fare i conti con la scarsa disponibilità di strutture ancora libere, spiega Assoutenti. Questa è una conseguenza diretta del conflitto in atto, che ha spinto una crescente fetta di cittadini a preferire mete nazionali per le vacanze estive. E c'è un'altra notizia che è arrivata proprio ora da la riporta Sky News, notizia d'ultima ora: Sky TG24, Sky News, Guidonia, si è costituito il pirata della strada che ha ucciso il 23enne. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, bisogna ascoltare J-Ax. 1, 2.

0: Ippigliaio, però anche no, G-Ax, il suo nuovo tormentone estivo. E noi proseguiamo con un brano forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Sabato sera, questa sera, Emanuela Aurel in Mamma ho perso l'Aureli, sabato 13 giugno 2026, ore 21:15, area spettacoli Filippo Nobili a Cesi. Pronti a ridere a crepapelle, sabato 13 giugno la straordinaria Emanuela Aurelli arriva a Cesi con il suo esilarante spettacolo Mamma ho perso l'Aurelli, un viaggio tra imitazioni formidabili e tanta ironia, targato dal talento unico di una delle imitatrici più amate d'Italia. Oggi, questa sera, sabato 13 alle 21:15, area spettacoli Filippo Nobili a Cesi, una serata imperdibile all'insegna del buon umore e del divertimento per tutta la famiglia. E noi ascoltiamo un'altra bella canzone dal titolo Senza Vestiti.

Maria Antonietta insieme a Colombre, Senza Vestiti, sono ritornati in radio dopo il successo del singolo Sanremese e noi proseguiamo con la nuova canzone, quella di Raff.

0: ragazzi, stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raf, questo è il Tormentone 2026. E noi ascoltiamo invece un altro grande ritorno, quello firmato Mieta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Epopea di Dolce Nera, sua nuova canzone. Noi ora ascoltiamo, si chiama Poesia, questo bellissimo brano nuovo, estivo, fresco di Salda Vinci. Una bellissima baciata in arrivo per voi.

l'urate cacivo, l'urate cacivio. Cade aereo da turismo nel Comasco, due feriti gravissimi. Si tratta di un velivolo svizzero diretto a Locarno. A bordo due uomini di 55 e 66 anni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16.30 di oggi in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio a Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in gravissime.

0: Rum e cioccolata di Delia con Fiat 131. Tra un minuto e 30 secondi arrivano i Maroon 5.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45

0: 0567 83 63.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

A Roma migliaia scendono in piazza contro il corteo dell'estrema destra per la remigrazione e la reconquista. Notizia appunto come riporta la Repubblica. C'è questo video in cui migliaia di persone in piazza sabato 13 giugno, oggi a Roma, in due diversi cortei contro quello contemporaneo organizzato dall'ultradestra. Il primo corteo è partito da Piazza del Verano e riunisce studenti dei vari collettivi, quindi OSA, Cambiare Rotta, Giovani Palestinesi, altre associazioni studentesche. Il secondo partito della zona del Colosseo vede sfilare tra gli altri CGL, Ampi e Arci. Notizia che riporta la Repubblica e non solo. E noi proseguiamo con Dracula, la versione remix.

Tame Impala con la cantante coreana Jennie per la versione remix di Dracula qui nella compilation di Radio Galileo. Ascoltiamo la canzone, quella della FIFA World Cup Official Song 2026, Shakira e Burna Boy.

chiama Viajando por el mundo, viaggiando per il mondo. Karol G e Manu Chao, questo brano estivo estratto dall'ultimo progetto discografico della cantante colombiana Karol G. E noi proseguiamo con altri dischi internazionali. Ci sono loro, Charlie Puth con Coco Jones.

Santa, il tormentone dell'estate 2026 per LDIH7. E noi proseguiamo con una bella canzone. Lui si è fatto conoscere al grande pubblico e critica nel 2001 pubblicando il singolo Perdono. Poi nel corso di questo 2026 ha deciso di inserirlo nell'album Sono un grande, la versione deluxe con 5 canzoni nuove aggiunte. E c'è anche questo duetto insieme a Lazza, Tiziano Ferro, Perdono.

0: amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Tra poco arriva una novità italiana di due grandissimi artisti. Tutti e due hanno vinto Sanremo. Lei una volta sola, lui due volte. E non è la prima volta che i due collaborano insieme, quindi un piccolo spoiler del brano che andremo ad ascoltare tra qualche minuto, perché infatti nel disco precedente di questo artista di Lago Negro, vi ho aiutato in questo piccolo indizio, aveva già collaborato con l'artista di Ronciglione, lui. Quindi tra poco ascoltiamo questa novità, questo brano estivo uscito ieri in tutte le radio, ma intanto proseguiamo con un cantante calabrese, vive a Roma. Lui è Aiello.

Posto i carabinieri Milano, uomo trovato morto in casa con un colpo alla testa in un'abitazione in via Nino Oxilia, non lontano dalla stazione centrale. Un uomo di 61 anni è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Oxilia, zona Anolo, a Milano. Dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue ritrovate, notizia di questi minuti, ad allertare le forze dell'ordine una persona che ha dichiarato di conoscere il 61enne, spaventata perché da ore non aveva sue notizie e non lo trovava in casa. E noi continuiamo con la canzone di una cantante, speaker, influencer, attrice, Amelia Villano, in arte Amélie. La nuova Non è Francesco.

Ed è arrivato il momento di ascoltare la canzone che è uscita ieri in tutte le radio, anche su tutte le piattaforme digitali. Sto parlando di Canto d'amore, la novità di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. Per la prima volta, non è la prima volta che collaborano insieme, hanno già collaborato un altro pezzo estratto dall'album della cantante di Lago Negro, e questa è la loro canzone estiva. Complimenti a due ottimi artisti. Noi ascoltiamo Il figlio d'arte, il figlio di Sal. Lui è Francesco Da Vinci, che ha pubblicato questa sua nuova canzone dal titolo Signorina, qui a Radio Galileo.

0: fredda come l'inferno qui nella compilation del weekend, i successi italiani internazionali il sabato, mentre la domenica ascoltiamo, quindi domani dalle 2:30 alle 19, i successi degli artisti italiani e le loro novità. Mi fermo per un po' di minuti, rimanete qua e ritorniamo tra poco con un brano pop dance.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
4: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese!
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1+1. 2 prodotti al prezzo di 1. Scopri di più su conad.it.

Repeat It di Martin Garrix, il DJ producer qui in coppia per la prima volta con Ed Sheeran. E noi continuiamo con una cantante brasiliana, Mari Froese.

dancers, dance. All Time High, in arrivo un'altra nuova canzone, dallo swing di Caro Emerald alla sperimentazione di The Jordan, audace e autentica, intima e confessionale. Caro presenta Cold Shots, il nuovo singolo tratto dal disco in arrivo il prossimo 9 di ottobre. Tra l'altro lei, Caro Emerald, sarà in concerto per un'unica data italiana a Milano, quindi tra un po' uscirà anche la data e il giorno in cui si può andare a vedere allo Spazio Teatro di 89 di Milano. Ascoltiamo appunto la sua nuova canzone uscita ieri in tutte le radio, Call the Shots.

Un altro singolo nuovo in arrivo. Lei si chiama Bea, il nuovo singolo dal titolo Rich, che entra nella colonna sonora della celebre serie Off Campus. Con il nuovo singolo Rich, Bea continua a consolidare il suo status di prossima icona pop UK. Ascoltiamo allora la sua nuova canzone Rich, novità.

Con oltre 200 milioni di ascolti e view ad oggi, Bea sta instaurando un legame profondo e personale con un vasto pubblico, mentre i riconoscimenti ottenuti nel solo 2025 includono la selezione nella lista Artists Do Watch di Amazon, la nomina come Shazam First Forward Artist e una candidatura alla MTV Push per il Regno Unito e l'Irlanda. Complimenti a Bea con il suo nuovo singolo Rich, e noi ascoltiamo la nuova di Valentina Parisse.

proprio così questa bellissima canzone di Valentina Paris, Le cose che sai. E si continua ascoltando il ritorno di Mario Biondi.

L'album si chiama Prova d'autore, questo è il suo secondo estratto dopo Cielo stellato e la volta di Ancorarsi ancora. Questo è il ventennale di This Is What You Are e dell'album Handful of Soul per il cantante siciliano Mario Biondi. Ritorna a cantare in lingua italiana perché lui ha fatto anche nel 2017 con un brano che ha portato a Sanremo ed è ritornato in questo suo progetto interamente in lingua italiana, quindi complimenti a Mario Biondi. E noi proseguiamo con Il Pagante insieme a Ludwig qui nella compilation. Non mi importa.

0: C'è la pubblicità, mi fermo per pochi minuti, tra poco arriva il disco di Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino, Arcipelaghi.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Nartico, Nicolangelo Santi con Ruggero Ricci e Fra Sorrentino, il brano si chiama Arcipelaghi. E a proposito di Nartico, Nicolangelo Santi, è uscito il suo nuovo singolo dal titolo Gianni Morandi, si chiama proprio così il disco di Gianni, il disco di Nartico, Gianni Morandi, e gliel'ha prodotto lui, il maestro, il numero uno, Francesco Morettini. Complimenti per questo duetto, chiamiamolo così, insieme con questo brano che appunto lo ascolteremo domani nella compilation di J.Jed.

Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca! E noi proseguiamo con i DJ producer che arrivano da Napoli, i Nu Genea, sono ritornati con On and On, insieme a Tom Misch. Time.

Seku è ritornato con il suo terzo estratto Dangerous Love, canzone bellissima, e noi proseguiamo con Stella Lefty, il suo brano è Boston.

una cantante italiana di origini palestinesi, classe 98, nata e cresciuta a Roma. A 14 anni inizia a scrivere canzoni, influenzata tanto da cantanti storiche come Raffaella Carrà, Mina e anche da quelle odierne, Kali Uchis, Princess Nokia e Devandra Banari. Quindi lei si ispira a molte artiste e questo è il risultato. Tra l'altro lei ha collaborato con Coez e anche altri artisti importanti. Complimenti a questa sua nuova canzone, California Mediterranea. E noi ascoltiamo Antonia.

0: Torno tra poco, rimanete qua.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
7: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
8: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
9: Torni sempre al tuo paese!
10: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
11: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Questa è la compilation del weekend.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi qui per quanto riguarda la compilation di Radio Galileo. Io torno domani mattina con Emanuele Bellicci, poi da solo nel pomeriggio della Radio Galileo con i successi degli artisti italiani, quindi tante belle canzoni di artisti italiani, quindi domani anche diverse novità interessanti, quindi domani dalle 14.30 fino alle ore 19 e ascoltiamo l'ultimo brano per oggi. Loro si sono sposati, quindi tantissimi auguri a questo cantante romano, l'abbiamo visto di recente anche a Sanremo in gara per la prima volta con il suo brano, e eccolo qua, perché tra l'altro nei prossimi giorni uscirà anche il brano nuovo, da titolo Spoiler, infatti lui l'ha spoilerato sui social e si chiama proprio così, Spoiler, il brano che in rete si può già ascoltare per 30 secondi, ma noi ascoltiamo invece il brano quello sanremese, per chiudere in bellezza la compilation. Quindi ora scappo di corsa perché ho una cena e ho un battesimo, quindi di due amici, Stefano e Sabrina, tantissimi auguri per Giulio e ascoltiamo appunto i Romantici. Bye bye!

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

tu non rispondi più. Maramao, Maramao, fanno i mici in coro. Maramao, Maramao, Mao, Maramao, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

di così non posso, ogni momento sarò, e forse ancora più spesso.

Radio Galileo, una radio, tante città.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

la più migliore che c'è. Oh yeah.

migliore che c'è. Oh yeah.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Avrei voluto parlarti

dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella più del sole, più del sole da calore. Scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta

capire tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

fonde lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

capire tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.